pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. ArredamentiLamarca.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
1: Cioè?
0: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
1: Ah, e per il pagamento?
0: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
1: E allora corro da Euronics Tufano.
0: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Ci attende un martedì all'insegna del sole sulla Campania, con qualche innocua nuvola solo di passaggio, non darà luogo infatti a precipitazioni. Le temperature massime saranno in flessione di qualche grado, complici le correnti di aria fredda in quota. Caldo che continuerà a farsi sentire, ma senza particolari eccessi, con punte massime tra i 24 e i 30 gradi. La ventilazione in prevalenza debole e con mar Tirreno poco mosso. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
5: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,79 €.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
3: Sotto costo Deco.
4: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
7: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
8: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
10: Cioè?
9: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 €, il terzo meno caro lo paghi la metà.
10: Ah, e per il pagamento?
9: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
10: E allora corro da Euronics Tufano.
9: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via, via.
2: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche, amici, buongiorno, buon 2 giugno, buona festa della Repubblica a tutti. Buongiorno a lui, Rosario Verde.
1: Ce la facciamo seduta questa mattina, sì, ecco, perché ho il pesacane che sta morendo. Approfittate, collegatevi adesso per vederlo, perché sarà, può essere l'ultima volta che lo vedete, perché poi mi muore, mi
0: non
1: muore.
0: Non farmi ridere. Farmi ridere.
1: Che sapeva che ha fatto ieri sera, gli fa male la schiena. È fatto tardi e gli fa male la schiena. Non allora, aprire il contest, sennò arriva di
0: quello. Vabbè, l'hai già aperto praticamente.
1: Lui si chiama Marco Pesacane.
0: Grazie, Rosario Verde. Buongiorno, caro. Il discorso è che sono andato a letto che mi sentivo bene.
1: Chi l'hai sono svegliato?
0: Buongiorno, Fabio Esposito.
1: Matarazzi,
0: ragazzi.
1: Come si dice? Aredo Matarazzi.
0: Non so come continua poi. Però finendo
1: non lo finiamo
0: finendo in azzezzare, allora, posso immaginare,
1: canzoncine e torniamo.

0: Vabbè, hanno detto tutto loro. Alfa, Giova, Buonvento sono i protagonisti.
1: Groppa, pure loro, in groppa al paghidetto.
0: In spazio,
1: in groppa, sopra, in groppa. Io capito?
0: E cosa ne ha?
1: Groppa
0: anche
1: a cavallo, in groppa a pesare, scusa,
0: eccolo,
1: in groppa a paghi termi, in groppa a pesare.
2: Già sui giorni di festa, a migliorare, mi si fa i servizi in la casa a pesare, non è abituato.
0: E va bene, va bene.
1: Se fai servizi, mi sa che la tua casa.
0: Allora, sì, qualcosa sì, non tutto, ma qualcosa sì.
1: Allora, approfittate, sta morendo Pisacane. Dai, morimi in diretta, che facciamo successo. Ah. Cioè, speaker, muori in diretta, sai, lasciamo con parte il giornale.
3: Non brigo, buon 2 giugno, perché.
1: Non ci credo.
3: Non ci tengo. Comunque. Stanotte si da cucca te sono nata che è stata Cardarella e stamattina si è stata che male
0: può essere. Lo sai perché devo completare il cambio di stagione, che forse è peggio della Cardarella
1: ancora ogni stagione.
0: C'ho le cose
1: tu tre camisetine pisacane
0: andate sempre a dire
1: tre camisetine. Allora, signore e signori, facciamo questo sondaggio, perché per me io direi Putin Min
0: ancora.
1: No, la dama no, Pisacane, la dama in tutta Europa la deve. Invadici. Insomma, non buttare solo droni, ma vieni proprio tu.
0: Minala proprio,
1: perché vorrei sapere una cosa da voi.
0: Sì.
1: Oggi festeggiamo la Repubblica.
0: 80 anni.
1: Oggi festeggiamo 80 anni di Repubblica. Per la prima volta nel 46 le donne sono andate a votare.
0: Sì.
1: Stavo sentendo stamattina in radio questo radiogiornale, cinegiornale, cioè, le donne in fila per votare ai seggi. Così la folla per andare alla democrazia.
0: Bello.
1: Questa e quell'altra. A democrazia. Allora, sapete che insomma stiamo passando un inverno demografico, nel senso che non si fanno più figli, i figli non si fanno, e ci sta qualcuno che tiene le brillanti idee.
0: Sì.
1: E che le brillanti idee, voglio sapere se vi piace anche.
0: Io vorrei sapere quando la pensano, le pensano certe cose, sì. Cosa stanno facendo? Cioè, sono in un momento di relax, di stato, si stanno concentrando.
1: Sotto tuo suggerimento, non l'ha pensato solo questo sindaco del nord, ma l'ha pensato, si chiama Claudio Ruggeri, San Giorgio di Legnano, Milano. Claudio Ruggeri, che è il sindaco di San Giorgio Legnano, cosa dice? Tassa di 20 euro, vuole dare una tassa di 20 euro su chi ha animali per darli a chi non ha figli, cioè nel senso che se è una coppia, giovane coppia, invece di avere figli ti sei pigliato un labrador,
0: esatto,
1: ti sei pigliato una tartaruga marina, ti sei preso un gattino, 20 euro per animali all'anno, capi? Per supportare le famiglie che hanno figli. Lui dice è ingiusto, perché tu che non ne fatti i figli e che non ne bufà i figli, non sopporti le spese che sopporta una famiglia che ha figli. Hai a massimo proprio quando ti scada ad essere l'identità, vieni a pagare.
0: Certo.
1: Atari, vabbù, Atari.
0: Mi era una cosa sorda.
1: E mi era una cosa sorda, perché chi ha figli porta più spese. Visto che tu non hai figli e ti sei pigliato un animale a casa, paghi 20 euro e fa sta proposta, 20 euro. La domanda è chi ne può avere figli? La stessa cosa l'ha fatta la Germania, ve la leggo. Praticamente in Germania le persone senza figli di età ai 23 anni pagano un contributo assistenziale più alto rispetto a chi ha figli. No, ho domandato, questa maggiorazione vale anche per le coppie che non possono avere figli? Sì, la maggiorazione si applica anche a chi non può avere figli. Tutti insieme, fermate con le mani, tutti insieme, diciamolo tutti insieme. Putin è arrivato che sì, niente d'accordo con Putin. Chi mi oggi un gattino tu si
0: ma che fai? Se te ne fai,
1: butto la ca. Trump gira capo cavallo e minacca, perché loro dicono voi non facci dei figli, noi come facciamo?
0: Guardate, beh, li potresti adottare.
1: No, io vorrei suggerire al nostro sindaco, perché uno si ferma solo al primo pensiero. Caro sindaco, noi abbiamo avuto
0: quale, il nostro o questo?
1: No, il sindaco questo qua,
0: ah,
1: no? Perché poi ci sta pure chi ha tiene i figli e fa i figli e porta a 18 anni, facciamo studiare roba varia, chi sta a 18 anni dice bye baby e se ne va, no? Più di 1 milione di ragazzi, non so in quanti anni, l'abbiamo detto l'altro giorno, se ne sono andati. A chi si caga facciamo? Signor sindaco, che faccio? invece di fare qualche legge per trattenere almeno quel milioncino che già l'abbiamo fatti, andiamo a rompere cacchio a chi si cartano lo Labrador, dice tu nello Labrador. Dice, ma in bozza per figlia,
0: la proposta, il sindaco lancia una provocazione, dice,
1: ma non è una provocazione,
0: donare, dice, donare almeno 20 euro all'anno per ogni animale domestico possibile.
1: Quindi, poi la Germania ha superato il nostro sindaco, la butta là. La Germania ha superato, perché la Germania dice, io ti maggioro una tassa, sì, perché tu non hai figli, ma ne posso avere figli, non so cazzo di me. Guarda, te non ti ha mandato questa cosa, quindi, ma io volevo fare figli, me ne fotto proprio.
0: Ti abbassa una liquota, se non sbaglio.
1: Ma dici, ma se ne vanno nato un milione di cristiani, buon a me, sì, io voglio a te. ma perché io voglio, perché come hanno detto tu? Dici, ma hai letto, ma non ci manca votato, sto cazzo di tutto.
0: Certo,
1: capisci? Ragione. Così è la.
0: E tu avevi il diritto per votare.
1: E
0: se
1: che
0: non
1: sia
0: andato.
1: Repubblica, signore.
0: Ah, che significa?
1: Benvenuti nella Repubblica.
0: Guarda, ringrazia che c'è la Repubblica, perché almeno adesso se ne parla. Se ci fosse ancora la monarchia,
1: una bella cosa,
0: o qualche altra cosa, te l'avrebbero già imposta a prescindere.
1: No, c'è stata una bella frase di Gaber. Dice, la democrazia è quella cosa dove tu vai a votare a uno che quando poi ti vede dice, lei non sa chi sono io.
0: Mentre io sì, bellissimo, lo so, ti ho votato.
1: Lei non sa chi sono io, è pro democrazia che sia. Cioè.
0: Che vuoi fare? Va bene.
1: Va bene, signori, vi piace.
0: Avete cani? Date 20 euro.
1: Vi piace questa idea dei 20 euro di maggiorare le tasse a chi non fa figli? Oppure Putin, Minol, fatelo. Come vogliamo estinguere l'umanità? Come lo vogliamo fare? Fateci sapere in questa democrazia.
0: Ma
1: democrazia,
0: vedi, queste sono scelte politiche a morte di subito, come
1: no,
0: si
1: che
0: dire.
1: Come si chiama? Che sono alimenti nervosi,
0: non lo so, però sai, la cosa della Germania anche, tu devi far fronte a delle spese magari immediate, a delle situazioni immediate, questo, però l'idea è quello che hai detto tu.
1: Non tenga una coscia, quindi tu mi dai più assai e tasse, perché tu non ti la coscia.
0: Si dovrebbe fare qualcosa.
1: Cioè, invece l'aiutare sta gente, dicevo, poverino, non vanno a avere figli, aiutiamoli, insomma, ad adottarli, oppure così, no. Quindi la faccio pure nere per adottarli.
0: Non so in Germania come funziona, però in Italia sicuramente la pratica per l'adozione sappiamo che è abbastanza complicata.
1: Annulati c'è l'uomo, figli, mamme, cosa, visto, per esempio, questi qua invece.
0: Non mischiamo le carte, quella
1: no. No, non mischiamo niente, frate.
0: È un'altra storia.
1: È camma mischia. Allora, signori, fateci sapere al 342 00 00 100 oppure 081 546 6873, ma dopo la canzoncina è tornata.

0: andiamo a leggere qualche messaggino di quelli che stanno arrivando al 342 00 00 100. In Germania, se sei single paghi più tasse, anzi se convivi tu paghi le tue e la tua fidanzata le sue. Sposato paghi meno, sposato con figli piccoli ancora meno. Poi puoi adottare facendo un percorso, e se poi sei ragazza madre hai molte agevolazioni sulle tasse, la scuola, gli abbonamenti e bla bla bla. E quindi insomma la Germania è un po' più attenta forse.
1: Ma l'amor di Dio ragazzi, ma va criticato sta cosa. Cioè buongiorno. Non è proprio liberale sta cosa, capite cosa significa stato liberale, stato... insomma dittatoriale,
0: no,
1: stato...
0: però se ci ragioni
1: è... non è liberale, cioè se tu decidi di restare da solo, cioè io, per esempio, ecco, mo parliamo della Repubblica, no? Mussolini mise una legge che praticamente chi non era single pagava di più, si doveva sposare per forza, chi non doveva figli la papà. Vabbè, si masciuta sul tuo fascismo.
0: Sì. Infatti qua nessuno ti obbliga in realtà. Cioè, nel senso,
1: insomma, non ragazzi.
0: Diciamo però che se tu fossi single, no?
1: Ma neanche Mussolini ti obbligava. Mussolini diceva: se sei single paghi più tasse. E chi giustamente.
0: Vabbè, se non sbaglio, Mussolini diceva anche: se dai questo nome ai tuoi figli, ti do dei soldi, ti do delle cose. Cioè,
1: vabbè, qua stiamo parlando di mettersi assieme oppure di fare figli. Su questa cosa qua la faceva Mussolini.
0: Però diciamo.
1: Stiamo parlando della Repubblica, no?
0: Però prendi un soggetto single che lavora uno stipendio normale, ok? Potrebbe mettere su famiglia.
1: So cazzi
0: potrebbe.
1: Tu.
0: Aspetta, sì, non lo fai.
1: Cioè, in un tongo con da mia mamma e mio padre c'era con tu stato. Cioè.
0: Non è che dai conto allo Stato.
2: Quindi chi non ha figli cornuto e mazziato, esatto. Perché magari spende soldi in trattamenti ginecologici o di situazioni che ha da zuppa di mire con la coppa, e fa cornuto e mazziato. Papà chi lì là, migliaia e migliaia di euro, e papà lo Stato perché dici tu ne avuti figli.
3: Avuti, così,
1: vedi, bambini... Ah, voglio come suona Enrique, telefono.
0: Fabio, salvala questa, Fabio, questa è stupenda. Buongiorno, bellezze clandestine. Claudio e Pizzaiolo, oggi Sim, l'unico tre fessa a fatica.
1: Non penso.
0: C'è anche Fabio, ragazzi.
1: Arginelli Nuglia.
0: Ragazzi, buongiorno, sono Lucio, grazie perché mi fate compagnia anche oggi al lavoro. Grazie, grazie, grazie. Abbiamo trovato il quinto, vedi. Buongiorno ragazzi, in Svizzera da sposati si pagano più tasse. Saluti Luigi da Zurigo. Paese che vai, tasse che trovi a quanto pare. Ma questa non si può sentire. Io ho due pappagalli, quindi devo pagare 40 euro. Secondo questo sindaco, una donazione di 20 euro ad aiuto.
4: Io sono single e sto benissimo. Immagino se il governo italiano e il mi dicesse: tu siete sposo, paghi molto, molte meno tasse. Ma io rispondessi semplicemente:
1: no, ma a me la cosa che ci fa venire il freddo addosso, che queste leggi piace a qualcuno che ci sta ascoltando, cioè gli piacerà pure questa cosa, cioè è proprio illiberale proprio. Pronto?
5: Pronto, buongiorno ragazzi, buona festa della Repubblica.
1: Pure a te.
5: Terminola.
1: Ciao caro.
5: Beh, il discorso tasse mi interessa tantissimo, perché mo io ve ne dico una: l'Italia è un paese strano. Pensate che circa 15-16 anni fa nasceva un settore, quello della sigaretta elettronica.
1: Sì.
5: Cioè, come si può fare? Tu, io invento un prodotto, ok, che può essere utile, non utile, fare male, non fare male. Tu che cosa fai? Dalla sera alla mattina ti punti in bianco, me lo tassi. Ragazzi, è assurdo.
1: Sì, però poi mo si sta sapendo che comunque fa male,
5: Sì, ma tu mi tassi un prodotto. Rosario, è come se domani mattina, no? Diciamo che io invento un carburante che non è né benzina, né gas metano, né gas propano. Io invento un carburante.
1: Pensa che ti accidono. Cioè, una cosa gratis, un carburante gratis per tutti.
5: No,
1: pensa
5: no,
1: che dovrebbero
5: no,
1: accidere fino a casa.
5: Io invento un nuovo carburante. Cosa fai? Sì. Me lo tassi? Pure se è solo acqua.
1: E chi lo sa? Chi lo sa? Vabbè, comunque è l'altro argomento questo. Ciao amico mio.
0: Si cerca sempre di recuperare per il bene della comunità dalle cose. Pronto?
6: Pronto?
1: Sì. Buongiorno, ciao.
6: Sono Bruno da Marcianise.
1: Ciao Bruno.
6: Ciao, io volevo dire che io sono partita IVA dal 2004. Comunque, se sei single, le tasse le paghi sempre di più. cioè è la stessa cosa, è una sottoforma di dittatura la democrazia, insomma.
1: Insomma, non è liberale sta cosa, ma anche il pensiero che ha avuto il...
6: quello volevo dire, cioè io da
1: perché poi non è vero perché...
6: pagavo molto più tasse, poi da sposato ne paga di meno.
1: Quindi... il sindaco poi dice una cosa che non è vero, perché dice chi ha figli paga più tasse, sì, però anche l'assegno familiare e ti
0: poi il problema sono le pensioni.
1: O singolo, non è te.
0: Qua sono le pensioni il problema. Scusami, non ho capito sta cosa.
1: Ma altre strategie, non puoi.
0: Tu come fai a... ma serve una morte di subito, capito? Tu come fai ad aver pagato?
1: Allora morti subito prima? Per risolvere i problemi di una dittatura, va? Perché
0: con no, la democrazia si deve arrivare a tanto, non si deve arrivare a tanto, no.
1: Vabbè signori, pubblicità e torniamo.
0: No, volevo capire questo.
1: Siamo a 14 secondi. Vai, dai.
7: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
8: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
9: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
10: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
11: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
12: Sotto costo Deco.
13: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
14: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
15: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
16: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
17: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
18: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora, dopo Elisa torniamo in diretta. Ci sono un po' di messaggi che stanno arrivando al 342-00-0100, li andiamo ad ascoltare.
1: Scusa Rosario, hai affermato un attimo fa che la sigaretta elettronica si è scoperta che fa male. Su quale basi fai un'affermazione del genere?
2: Ah, io non sono un oncologo, non lo so, quello che leggo, so l'effetto popcorn, so che hanno visto che dei ragazzi hanno sviluppato delle cose nei polmoni. Po', bugia a me, bugia a voi, non lo so.
0: Dice che non fa male quanto una sigaretta classica.
2: Sicuramente non fa male, però non è che abusarne pure fa.
0: Ha delle conseguenze anche quelle.
2: Comunque crea dipendenza ai ragazzi. Non lo so, quello che leggo,
0: Se volete faccio una ricerchina.
2: Ma ti dirà che questo non è che ti dice fa bene alla salute, insomma. Come una bella passeggiata in montagna, non è,
0: diciamo che niente che si fuma fa bene, mettiamola così, diciamo purtroppo, così. Purtroppo.
2: Oppure un magnà fa male, pure altro magnà un barattolo le Nutella fa male, però. Va bene, 081 546 6873.
0: E io pago.
2: Volete. Se volete potete intervenire in diretta, però come si mette la tazza, giustamente, come dici tu, sulla nicotina, sui prodotti da fumo, si dovrebbe mettere anche sulla Nutella, no? Nuoce gravemente alla salute, oppure un sovrapprezzo o la bella sugar tax, perché si sa che lo zucchero crea dipendenza e crea anche altre patologie, quindi sarebbe duopo, però l'industria dello zucchero ancora oggi resiste. Va bene, pronto?
0: Tiene banco,
2: ecco. Pronto?
3: Pronto.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, sono Massimiliano.
2: Ciao Massimiliano. Ciao.
3: Allora, per quanto riguarda la tassa sugli animali, fortunatamente me ne sono andato dall'Italia, sono in Svizzera, e quindi se no pagavo una cifra tra pappagalli, tartaruga, cani.
2: No, ma non l'hanno visto, questa è una proposta, cioè è una fantasia. Poi, che fa questo sindaco, è una provocazione
3: per
2: che l'ha.
3: Per quanto riguarda invece il fatto dei figli che stavi dicendo, io sono uno che purtroppo non ha potuto avere figli dopo aver speso 60.000 euro,
2: ecco,
3: abitavo a Napoli.
2: Ecco, ecco.
3: 60.000 euro per mia moglie all'estero, perché in Italia c'è il Vaticano che non permette determinate cose.
2: Esatto.
3: E in più ho provato mezza volta a Napoli, sfortuna dei medici, che io li conosco tutti per il lavoro che faccio, a volte mi chiamavano, questo diciamo che è una mezza truffa, e tanti amici, perché poi stando diciamo in questo ambiente di figli, che cercavi di avere figli, facevi pure conoscenze di altri ragazzi, altre persone addirittura hanno fatto arrivare i carabinieri sull'ospedale, perché c'è un giro di soldi che ma nemmeno immaginate, cioè è una cosa.
2: Ah no, qualche amico lo ce l'abbiamo pure noi che c'ha questo problema. Il discorso è ingiusto, no? Per esempio una coppia già spende tutti questi soldi, ecco, vado a rimborsare questi soldi alle coppie per fargli avere figli, no? Cioè per vedere
3: agevolate,
2: agevoliamo, ecco. Invece io faccio problemi sull'inseminazione artificiale, faccio pagare l'ira del Signore tutti questi trattamenti e poi ti metto pure la tassa perché non vai ai figli, e quindi cioè quindi dicono poco.
3: Sull'adozione c'è un discorso ambito,
2: poi non ne parliamo proprio, sì.
3: Sull'adozione internazionale, non nazionale, perché internazionale è più facile, potevano darmelo, però mi avevano messo in condizione che per i primi 5 anni io un mese all'anno dovevo stare sul posto a spese mie.
2: Appunto, quindi te la faccio difficile. Poi se tu potevi avere figli, facevi figli e non tiene asili comunali, non tiene infrastrutture, non tiene pulmino, non tiene agevolazioni per quelli là che hanno i bimbi piccoli, per esempio come Marco, adesso che una giovane coppia che ha un bimbo piccolo non c'ha alcuna, a parte il welfare familiare, penso che non tiene nessun welfare.
3: Allora calcola che qua in Svizzera io ho amici che non mandano le mogli a lavorare, fanno figli, perché addirittura puoi arrivare anche a 1200 franchi a bambino,
2: per esempio, no? Invece di adottare questi tipi di politiche ti dicono no, tu non fai figli, ti tassi,
0: ma noi non abbiamo i soldi per questa roba.
2: Ma noi non teniamo niente, Marco, proprio non teniamo proprio
0: niente.
2: Però spendiamo 20 miliardi sempre per fare un so pure per fuori ponte, oppure per dicere le Uriane, che l'ha detto anche la Meloni.
0: Chi l'ha fatto il ponte?
3: Sono dei quartieri spagnoli, sono 18 anni che sto qua in Svizzera.
2: Andamore.
3: No, ma figurati. Però io soffro, perché ti posso garantire che Napoli ha un potenziale enorme.
0: Senti, voglio fare l'ingenuo un attimo, però tu hai detto che avete speso un sacco di soldi per cercare di avere dei figli.
3: Euro.
0: Esatto, e pensate che ci sia qualcosa, ma nel senso che pensi che volontariamente non facciano attecchire la gravidanza, esempio, per farla ripetere?
3: Vuoi un esempio pratico?
0: Magari.
3: Ovviamente sì. Io avrò figli in giro per il mondo perché il mio seme veniva conservato e poi dicevano lo buttiamo. Io ho mai visto una cosa del genere che l'hanno buttato. Vabbè, fin là ci sta. Un'altra cosa, mia moglie quando era in preparazione a Napoli, pronta per determinate estrazioni di ovuli, mi hanno chiamato dall'ospedale amici a dire non venire perché il macchinario è rotto, noi stiamo facendo finta di prelevare.
2: Cioè,
3: non so se spiego, ma sì, perciò ti dico se non stai attento.
2: Noi non abbiamo mezzi per verificare quello che stai dicendo, però no, so di esperienze di amici che pure
3: sono state pure denunciate determinate persone. Quindi cioè, io dopo 6 anni ho smesso tutto perché ho detto no, cioè mia moglie impazziva.
0: No, ma poi al di là della come dire, della botta economica, è psicologica la cosa, ragazzi, è pesante.
3: Molto psicologica. Un mio amico di Eboli veniva a Napoli, ha fatto venire i carabinieri, è uscita un anestesista da una sala, ha visto che sono arrivati i carabinieri, ha detto mi occupo io di te. Dopo 3 anni questo mio amico ha avuto i figli, perché l'ha seguito questa anestesista. Serio.
2: Vabbè. Grazie amico mio. Comunque, ciao, grazie per l'esperienza.
3: Ci vuole Putin
2: la damnazza da Bluzatko. Ciao.
0: Va bene, ancora un po' di musica, ragazzi. Robin Schulz con Sugar. Voi se volete mandare i vostri messaggi 342 00 00 100, anche perché ancora non ci avete detto se ci avete animali domestici, se voi anche come dire su base volontaria una tantum, una 20 euro all'anno la volete dare per aiutare gli altri. Se volete chiamare in diretta 081 546 6873.

0: Buongiorno Rosario. Quando mi fai solo vai, appena non andi si caduti, stai a scoppa di animali, ci sono in due giardini a cacciare tre galline e mezza lì.
1: Ma mica animali di compagnia, galline, che animali di compagnia. Ma poi un nonno e nonno, già l'ha fatto i figli, chi c'è al secco? Pronto?
2: Ah, che spettacolo ragazzi.
3: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
3: Ciao Rosario, ciao Marco.
1: Ciao.
3: È la prima volta che chiamo.
1: Oh, fatto. Grazie.
2: Benvenuto, ciao. Caro.
3: Volevo dire solo una cosa. Io ho adesso avuto una bambina dopo 17 anni di matrimonio.
1: Auguri,
3: no?
1: Auguri.
3: Sì, grazie.
1: Bene.
3: E vedo solo da dire, per 10 anni in Italia si sono fregati 120.000 euro.
1: Faccio.
3: 10 anni. Poi dopo 7 anni, cioè, non volevamo fare più niente, siamo andati, un medico di Napoli, un bravissimo medico ginecologo oncologo, ci è mandato a Malaga. Siamo andati a Malaga, il primo tentativo è andato bene. E quel medico di là, sai cosa mi ha raccontato? Ha detto no, voi in Italia per i primi 2 anni vi fregano solo. E perché vogliono...
1: Beh, ragazzi, fermi un attimo, ok, va bene. Però stiamo facendo una denuncia molto grave, perché noi stiamo dicendo... aspetta un attimo, stiamo dicendo che chi vuole affidarsi a queste possibilità viene un po' sfruttato e spremuto come un limone di fior fior di migliaia di euro.
3: Ma non tutti, ma la maggior parte sì, cioè così è, io ci sono passato.
1: Io ci sono passato con mia nipote.
3: Allora,
1: mia nipote
3: allora devi pensare, Marco, là...
1: È una denuncia grave, ragazzi, questo intendo.
3: Sì, sì. Su 20 coppie che stavamo a Malaga, 20, ognuno per cavoli suoi, no? Chi da Cremo, una, chi è? 18 al primo tentativo, cioè mi dici perché?
1: A me è successa a mia nipote che non poteva avere bambini per anni, l'ultima a tutto. Sì, questo intendo.
3: Sì, sì. Su 20 coppie che stavamo a Malaga, 20, ognuno per cavoli suoi, no? Chi da Cremo, una, chi è? 18 al primo tentativo, cioè mi dici perché?
1: A me è successa a mia nipote che non poteva avere bambini per anni, l'ultima a tutto gli dissero che si doveva operare,

0: sta a costo, così ci brutta, insomma,
1: si è sbloccata la situazione praticamente.
0: va capì. Però, grazie, amico mio, grazie.
1: Sarebbe da capire a questo punto.
2: Sai a me che mi disse in Italia, io qua invece più ne tornano a casa incinte più ne vengono.
1: Certo. Però scusami, hai notato voi o le altre 17 coppie se è stata fatta una cosa diversa rispetto all'Italia o la stessa identica procedura?
2: Uguale. Creavano l'embrione in vitro, poi dopo lo andavano a mettere con la cannula, perché ormai ero diventato proprio esperto, no, di questo.
1: Certo, immagino.
2: Al primo tentativo siamo rimasti in contatti e tutti quanti abbiamo una bambina con la stessa, solo una sola, però là io penso che sia sbagliato, perché una docente di, vabbè, non dico di dove, aveva 57 anni e il marito aveva 67 al secondo tentativo.
0: E questo poi è un altro problema etico.
2: Vabbè, quella è un'altra cosa.
0: E va bene. Grazie, amico mio.
1: Ciao, caro, grazie.
0: Vabbè, ma il discorso non è. Non stiamo parlando di questa inseminazione, meno o questo e quello. Stiamo parlando tassare chi non vuole, perché poi lasciamo stare, ma stiamo parlando con quelli là che non li possono avere. Ma mettiamo in caso che c'è una coppia che decide scientemente di non fare figli, deve pagare una tassa in più, secondo voi? Cioè una coppia di giovani dice io figli nella mia vita non ne voglio.
1: È vero che non c'entra, però tu hai centrato un punto
0: però
1: prima.
0: No, voglio affrontare questo argomento perché oggi festeggiamo la Repubblica, quindi siamo in
1: Viva la Repubblica,
0: viva la democrazia. La democrazia significa essere in uno stato liberale dove ognuno di noi, nel limite del far male agli altri, può essere libero di fare quello che vuole. Pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno, salve.
3: Buongiorno, volevo intervenire in merito a questo discorso dei medici.
0: Già sei in onda, prego. Però non è l'argomento della cosa, cioè, però raccontaci la tua, vai.
3: Ok. Pronto, buongiorno. Michele.
0: Ciao Michele.
3: È la prima volta che chiamo, però vi seguo da una vita, complimenti.
0: Grazie amico, vai.
3: Volevo dire, io avevo mia moglie che lavorava in direzione sanitaria in una clinica privata di Napoli, di cui chiaramente...
0: Non facciamo nomi, certamente.
3: Ovviamente. E volevo dire questo, che è vero che ci sono dei medici che speculano sul dolore delle persone.
0: È come in tutte le categorie poi alla fine. Sì.
3: Non sono tutti, ringraziando ho conosciuto anche altri medici che sono invece molto onesti, molto bravi e molto coscienziosi. Però bisogna dire che c'era proprio una volontà di far perdere la possibilità di allungare i tempi per poter chiaramente guadagnare di più su coloro che chiedevano un aiuto in merito alla fecondazione, perché la moglie non riusciva a rimanere incinta, eccetera, eccetera. Quindi questa speculazione purtroppo in ambiente medico esiste. Bisogna prenderne atto, perché grazie a Dio non sono tutti medici così. Però per propria esperienza diretta so che è successo questo.
1: Ragazzi, non voglio passare per ingenuo, però non voglio credere che si sia creato un sistema, dato che tutti quanti, cioè, da un lato lo sospetto, per carità, però è veramente una cosa brutta se esiste questa cosa.
0: E piglia posizione.
1: È bruttissimo.
0: Vai, fermiamo un attimo, vai.

0: la tua prossima auto è già pronta. DaCF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo e puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Buongiorno ragazzi, però non facciamo di un erbo un fascio sul fatto che non ci siano servizi per le famiglie in tutta Italia, perché qui in Emilia Romagna stiamo veramente da Dio. Qui nel comune di Maranello, ma in tutta la provincia di Modena, io credo anche in tutta la regione, il 100% delle richieste di ingresso agli asili nido sono state garantite, i pulmini ci sono. Addirittura stanno sperimentando quest'anno ad aprire già dopo Ferragosto gli asili nido per le famiglie che devono tornare a lavorare. Quindi ragazzi, qui l'Emilia è tutto un altro discorso.
1: Non siamo tutti in Emilia, amico mio, abitiamo in Campania, in Toscana, in Lazio, in Calabria, Sicilia.
2: Ci vorrebbe un intervento nazionale.
1: Ci vorrebbe un intervento nazionale, pronto?
3: Pronto, buongiorno ragazzi. Enzo.
1: Buongiorno.
2: Ciao Enzo, ciao. Come stai?
3: Io abbastanza bene, reduce da una colica renale, quindi sono
1: in ai, dispiace tanto.
4: Che dolore, vai.
3: Allora, posso dire qualche cosa? No, volevo far riflettere anche a Marco, che prima diceva non voglio fare l'ingegno, ma non si tratta di fare l'ingegno, Marco, è che bisogna valutare che la farmaceutica esprime dei fatturati. E quindi esprimendo dei fatturati ed essendo quindi aziende devono sempre fatturare di più l'anno successivo. Quindi se voi discaricate Mattia Surratt, che faceva uno scienziato che faceva già dei trattati 40 anni fa, il quale riteneva che il cancro era un fenomeno.
2: Ma Enzo, figurati, questo lo so bene. La mia riflessione, per questo parlavo di ingenuità, cioè io so che se produco maglie e devo guadagnare sempre di più, prima o poi mi devo inventare qualcosa. Ma se qua parliamo nella farmaceutica, secondo me ci vorrebbe un po' di etica, di morale in più, nel senso che se ti arriva una coppia di persone già abbastanza provate psicologicamente, che provano ad avere un figlio, e si sospetta che ci sia un meccanismo per cui io ti faccio ripetere 3-4 volte questa procedura solo per spremerti, secondo me siamo alla fine, siamo veramente alla frutta. Cioè qua a me mi viene da dire Putin Minel, cioè perché
1: noi
2: qua,
1: su questo sì
2: perché stiamo parlando di una cosa molto delicata. Poi fammi pagare la pizza 80 euro, se me la voglio spendere l'80 euro per una pizza me la spendo, non è un problema, ma su certe cose secondo me veramente bisognerebbe fare un girone dell'inferno a parte a questo punto.
5: No, scusate, però visto che siamo nel nord e non si può sentire. No, qua in Emilia Romagna stiamo bene, non è bene. Allora l'asilo nido non è cosa della, non è la sanità, è tutta un'altra cosa. L'asilo nido si paga, sono aziende private, lo pagano, non ce l'hanno gratis.
4: Solo
5: a Sanaga, non è che aprono l'asilo nido e tu l'hanno gratis. Paghi. E te no, grazie, potremmo fare pure noi qua. Moravina, se l'unite, pavate, ma mi tengo il creatù.
1: No, vabbè, no, e fanno i comuni, si paga una tassa comunale, questo sì, l'iscrizione comunale, non sono tutti privati, sono comunali là. E un pulmino, per esempio, che ti viene, per esempio, il traffico da noi si fa perché le mammine devono portare i bambini a scuola. Di solito, ecco, SUV, fino sotto banchetto se piove. Però di solito. Di solito il comune ti dovrebbe garantire il pulmino giallo, quello là con il dipendente comunale che ti viene a più bambini a casa e te lo porta a scuola e dal scuola te lo porta a casa.
2: Pagando giusto un piccolo extra.
1: Che ti crea anche l'indipendenza del bambino, che si va da solo, torna da solo, vabbè.
2: E tu
1: pronto?
2: Immagina quanti genitori scendono la mattina per accompagnare un figlio, tra quelli che poi vogliono tornare a casa, quelli che da lì poi devono andare a lavorare.
1: E mamma che si fermano fuori ai bar, vanno buoni ai bar, insomma. Pronto,
6: ciao ragazzi.
1: Ciao, bar. No, che si mette fuori il bar a mormorare per gli insegnanti. Dimmi, caro.
6: Stiamo a sentire, guarda il discorso della tassa sugli animali. Io sono d'accordissimo. Sarà un po' controcorrente, ma sono d'accordissimo. Okay. Anzi, io hai tassa proprio a una cifra astronomica: 150, 200 euro al mese.
1: Ma pure chi di là che non può andare i figli? A tutto quanto.
6: Peggio
1: pure chi di là.
6: E
1: sì.
6: Perché? Anche il perché. Sì. E spingo a non essere d'accordo con me. Perché è così, mettendo questa bella tassa così forte, a magari a migliere, ma quando si scende la mattina smettermi che amma sempre animale.
2: Io quanto sono scemo che ti stavo anche ascoltando.
1: Bestia animale.
2: Quanto sono scemo.
1: Va bene,
2: dai, un paio di messaggi, un paio di messaggini testuali, al volo. Purtroppo il comune peggiore è il nostro. Vabbè, dai, sotto questo punto di vista non ci dà grandi cose. Marco, io dopo il matrimonio per 4 anni non avevamo figli, ne ho spesi di soldi, poi siamo stati in Francia, mia moglie aveva una semplice cistite all'utero, l'hanno tolta e dopo un anno abbiamo avuto la bambina. Ecco, vedi. Buongiorno ragazzi, io e mia moglie non abbiamo figli ed economicamente non possiamo affrontare le spese privatamente. Gli stessi che ti mettono la multa ti aiutano in modo pratico poi ad avere figli? Io ogni volta che ho tentato di farci dare una mano negli ospedali pubblici è stato un disastro. È questa pure
1: il policlinico lo fa.
2: È un'altra anomalia, se vogliamo.
1: Va bene signori, ci fermiamo un attimino e andiamo per la seconda ora, vai.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile ed assolato in Campania nelle prossime ore, con solo della nuvolosità di passaggio, specie a fine giornata. Contesto climatico caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi, con temperature massime tra i 27 e i 30 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mare calmo o poco mosso. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, è previsto un peggioramento per il passaggio di una perturbazione con l'arrivo di qualche fenomeno, soprattutto nelle ore pomeridiane. Dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Allora, seconda ora, abbiamo sicuramente altri argomenti, però abbiamo in linea qualcuno dall'ora precedente. Maria. Allora andiamo al telefono. Maria, ciao.
1: Pronto, buongiorno.
2: Ciao Maria. Ciao,
1: buona cara. Festa della Repubblica a tutti.
2: Anche buona festa, cara. Buona festa anche a te.
1: Volevo parlare inerente alle macchine dei pulmini, che si parla di queste mamme. Io sono una di quelle.
2: Sì.
1: Per il semplice fatto che quando ho chiamato il sindaco per riferire che magari forse, essendo un po' fuori sede, era giusto un pulmino e non pagare un cifrone.
2: Sì.
1: Mi rispose che non era nei loro programmi prendere in considerazione un pulmino per la scuola. Dico, ma forse quando fai a scuola molto probabilmente dovresti pensare anche a come portarli per evitare caos fuori scuola. E vabbè, forse valuteremo un giorno poi.
2: Questa sarebbe proprio prerogativa dei comuni.
1: Dai 100 e più per portare mia figlia a scuola.
2: Sì, quindi è una tassa in più che ci si mette a...
1: È una tassa obbligatoria, certo. Perché non mettiamo adesso che inizierà la superiore. Mi hanno detto dai 100 ai 150 perché gli orari non sono più quelli definiti dalle medie, perché alle medie entri tipo alle 8 e esci alle...
2: Vabbè, diceva giustamente Fabio, diceva, ma alle superiori può andare da solo, ma ce l'avete i mezzi di comunicazione?
1: Dipende da dove si trova.
2: Ecco,
1: se
2: là.
1: Sei fuori mano come me,
2: esatto,
1: e hai bisogno di una macchina,
2: sì,
1: o di un pullman o quant'altro, mi dicono, ma una volta esci a mezzogiorno, una volta entra alle 9 e hai bisogno di un taxi solo per te, quindi ti paghi la tariffa taxi.
2: Quindi se convieni con me che sarebbe
1: 150.
2: Quindi convieni con me che sarebbe una prerogativa dei nostri amministratori, dei nostri eletti, pensare
1: ma
2: al...
1: Ti posso assicurare che non è nei loro programmi.
2: No, ma per l'amor di
1: Dio. Perché io l'ho chiamato il sindaco. Ed è così che mi ha risposto.
2: Ma non solo il tuo sindaco, sono un po' tutti.
1: Io parlo di mio.
2: Certo.
1: Di mio, ovviamente.
2: Qui in bocca al lupo, amica mia, che buon faccio, con i soldi.
1: Vogliamo parlare anche della situazione secondazione, mi stanno mettendo proprio veramente quello che sento è fuori dal normale. Io spero che non sia tutto vero quello che dicono.
2: Speriamo.
1: Me lo auguro. Perché gli auguro di mettersi poi da quest'altra parte.
0: Guarda, io mi auguro che l'amico che poi è andato all'estero, no? L'amico che è andato all'estero mi ha molto colpito, no? Per le percentuali, ci sono 20 coppie, poi 18 al primo tentativo sono riusciti. In Italia erano tipo al quarto, al terzo, al quarto. Voglio sperare che non siamo ancora così bravi come gli altri e che sia solo quello il motivo. Comunque grave, ma voglio sperare che sia solamente quello, ecco. Ciao cara, ciao.
2: Che speranza campai, pronto. Chi sei?
3: Pronto?
2: Sì, buongiorno, chi sei?
3: Ciao, buongiorno, sono Enzo.
2: Ciao Enzo. Ciao.
3: Ragazzi, vi voglio fare prima di ogni cosa un complimento perché siete una coppia eccezionale.
2: Grazie.
3: Io la mattina, prima di arrivare in ufficio, accendo la vostra trasmissione.
2: Sì, ma saremmo pure una coppia fantastica, ma non vuole avere bambini con me questo.
0: Ma non possiamo.
2: Cioè, non vuole avere un figlio mio questo. Non
3: convincerlo.
2: Io come con string.
0: Ma non te lo posso partorire questo figlio.
2: L'ha fatto con quella, l'ha fatto. Non
0: lo ma quando, come ti permetti? Ma no,
3: ti ha tradito.
2: Ma ha tradito con quella, dimmi
3: ragazzi,
2: tutto.
3: Allora, prendendo spunto della trasmissione per quanto riguarda la sanità, la fecondazione eccetera eccetera, diciamo in parte ci sono passato all'inizio del mio matrimonio e per quello che sto dicendo in parte ho passato un brutto periodo un paio di mesi fa con mia sorella.
2: Aia.
3: Io voglio fare più che altro un appello a chi potrebbe essere sensibile anche con questo appello che faccio, mezza persona con un po' di scrupolo, non approfittate sulla salute della gente, non speculate sulla salute della gente. Fatemi pagare, come ha detto prima, mi sembra Marco, una pizza a 200 euro. Fatemi pagare 1000 euro un'assicurazione. Fatemi pagare la benzina a 10.000 euro al pieno. Non lo so. Ma non speculate sulla salute della gente.
2: Ma anche sulle speranze.
3: Sulle speranze soprattutto. Vi porto un esempio proprio lampante con due piccolissime parole. Mia sorella un mese fa, così, all'indasatto, all'improvviso, senza sapere nulla, senza nessuna avvisaglia, ha scoperto un brutto male.
0: Okay.
3: Per fare tutti gli accertamenti, attraverso, diciamo, il protocollo ospedaliero, se ne parlava non so quando,
0: sì.
3: Ha sborsato 4-5 mila euro per fare tutti gli accertamenti. In un mese e mezzo siamo arrivati alla conclusione di una terapia che probabilmente sarebbe risolta.
2: Scusa se ti interrompo un attimo.
3: In un mese e mezzo.
2: Io è una vita che sto dicendo questa cosa, perché pure io ho parenti che ci sono passati. Va bene? Ti hanno tolto la sanità pubblica. Perché se tu non avevi questi 5.000 euro, tua sorella, mo sarebbe già bella che, capito? Ti hanno tolto la sanità pubblica, non te l'hanno detto. Quello è il discorso, perché se tieni 5.000 euro, tieni la possibilità di fare ebbed, allora tu puoi fare diagnostica, se no tu sei morto. Peggio degli Stati Uniti siamo diventati.
3: Ma la cosa più scandalosa, scusami Rosa se ti interrompo, è che nello stesso centro radiologico uno chiama per fare una prenotazione con l'impegnativa, ti dicono 3 mesi. Se la vuoi fare privata, vieni dopo 2 giorni. Cioè, non è ammissibile. Perciò io dico, speculate su tutto, ma non sulla salute.
0: Ma come sta adesso tua sorella?
3: No, ma sta bene. Il fatto è quello che lei, per un accertamento, diciamo, banale, ha riscontrato questa cosa. Ma non ha nessun sintomo di quello che le hanno riscontrato, né tantomeno ha problemi. Quindi la cura che le hanno dato con una...
2: Cara amica, che dirti? Okay. L'unica soluzione è votatemi. Votatemi che candidato. Il primo coccherebbe e poi va a fare tutti i guai. Votatemi.
0: Ma uno non sei candidato. Due, c'è talmente tanti...
2: Ma la macchina, finisce la macchina.
0: Ma tu c'è talmente tanti...
2: Poi risolverò anche i vostri problemi.
0: Ho capito.
2: Votate. Portatemi al successo,
0: ma ci
2: portatemi
0: vogliono,
2: al potere.
0: Ci vogliono 3 mandati.
2: La prima cosa, Gianguaiacchi, chi sono?
0: Sei una brutta persona.
2: Ti
0: servono 3 mandati per apparare tutti i tuoi debiti. Cioè,
2: capito?
0: Non ce la
2: faccio
0: pure
2: 4. Peggio Trump, metto d'accordo.
0: Siete già, tenemmo un problema con un ciuffo là. Tu vuoi mettere pure con ciuffo? Tu
2: hai ma io ciuffo c'è l'altra parte.
0: Lascia stare.
2: Va bene, altra telefonata. Vai 081 546 6873. Se volete potete intervenire in diretta. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Marco Lanzuise. Se era possibile intervenire in diretta.
2: Niente di me, Lanzuisi, tu. Ovvero sei tu?
4: Sono
2: io. Vabbè, mi chiamava.
0: Senti, Marco, voglio la prova.
2: È strano il suo chiamato.
0: Voglio la prova, fammi the must.
4: È passato in Dolian.
2: Vai, Marco.
4: Ok.
0: Sei in diretta, Marco?
2: Sei in diretta?
4: Allora, buongiorno amici, sono Marco Interlanzuise, volevo intervenire per drammatizzare un po' questo argomento che ho vissuto da vicino. Ovviamente è drammatico, però io l'ho sempre vissuto con leggerezza. Io purtroppo non ho figli, non sono venuti. La cosa che mi ha colpito è che quando andavo in degli studi medici per cercare di capire il perché, c'erano tutte queste foto di questi bambini che il medico aveva fatto partorire, e io mi chiedevo, ma perché usano mero per fotografie tutte calcolate? Cioè, perché da creare questa, insomma, c'è tutto un business attorno a questo problema. C'è anche il fatto che non si fa più il servizio di leva obbligatorio, perché quando esisteva il servizio di leva, sai, il maschietto è la prima visita che fa a 18 anni e il medico ti dice guarda il varicocele, hai questo problema o quest'altro. Il maschietto non è come la femminuccia che va dal ginecologo, al maschietto basta che gli funziona, dice stunga a posto, niente.
2: Senti, a te come funziona ancora, Marco? Dico.
4: Ringraziando a Dio. Non sono da lei.
0: Ci difendiamo.
2: Vabbè, Marco. Sì. Grazie.
0: Però è bellissimo. La battuta è stupenda.
2: Grazie, Marco.
0: Beh, devo andare dal mio salumiere, c'ha già ricevuto per mettere fotografia.
2: Invece mi chiama a me in privato, mi ha telefonato con lui. Ha pigliato una linea, pronto.
5: Ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno, oui, caro, ciao.
0: Ciao Sergio.
5: Ragazzi, io ho pensato una cosa veloce. Allora, io ho degli animali, ho 3 gatti e sì, le spese mediche, ovviamente, tra virgolette, sono tutte quante a carico mio. Ogni problema, ogni medicinale che costa 5 volte in più l'equivalente umano, ovviamente te lo devi pagare tu. E va bene.
2: Sì.
5: Io ho anche una figlia. Quando è nata, i pannolini, che praticamente ogni mese costa non so quanto in più,
2: bravo,
5: il latte in polvere, bravo, l'acqua che costa quanto la
2: quant'è benzina, l'IVA sul latte in polvere, scusami? Quant'è cosa? L'IVA? È il 4% o il 26% l'IVA sul latte in polvere? Io,
5: no, onestamente non me lo ricordo, tipo mia figlia ha 9 anni e passa, quindi
2: non mi ricordo nel
5: dettaglio, però ti dico che il più fesso costa 22,50 euro, che poi a mano aumenta ogni volta che devi fare qualcosa. I pannolini, stessa cosa, e l'acqua che devi utilizzare per il bambino neonato costa un sacco,
0: sì, cioè,
5: tipo 2 euro e passa al litro.
0: Però poi guarda, sta cosa, ci esistono un sacco di marche di acqua che sono effettivamente testate, che vanno benissimo per i neonati, solo che a te ti viene quel panico che dici vabbè, spendo 7 euro una bottiglia d'acqua.
5: Pensavo che tu non lo sai, io ho una figlia, quindi è la prima volta che mi sono trovato avanti,
0: certo,
5: mi consigliano prendi questa che è meglio, tu che fai, ti metti a dire risparmio? Dici va bene, prendiamo questa,
0: certo,
5: che è meglio. E poi ci sta un'altra cosa che io pensavo, gli assorbenti, lì passa sempre al 22 quanto al caviale, quindi è un disincentivo ad avere gli animali domestici, è un disincentivo ad avere i figli, è un disincentivo ad essere fertili per le donne. Facitemi capire,
2: bravo, sì. E poi Kils se ne viene e dice mettiamo la tazza. Comunque, per risparmiare sull'acqua, dagli lo Chardonnay del Penny. €1,70 la ragione si addorme in Daniele.
0: Valori nutrizionali,
2: ma che è una bellezza.
0: Stiamo scherzando, siamo

0: Allora,
1: scusami.
2: No, non sputare, oh, mi sono fatto bene.
0: Sta a fuoco, che già stai assettata. Allora, stai sotto. Allora, care amiche e cari amici, cambiamo un attimino argomento perché oggi è la festa della Repubblica, quindi dovrebbe essere la festa anche della democrazia.
1: Posso
0: però
1: dire una cosa?
0: Io adesso da geopolitico.
2: Festa della Repubblica, 80 anni fa, gli italiani hanno deciso di essere sovrani, mandando via, cioè scegliendo la Repubblica. Scegliendo la Repubblica al posto della monarchia, in questo senso qua.
0: Questo voleva arrivare a dire, cioè abbiamo scelto una democrazia, abbiamo scelto la cosa, però c'è una cosa, ve lo dico non da speaker, non da attore, ma ve lo dico da geopolitico,
2: perché sei geopolitico?
0: Da laureato in scienze politiche quando mi piglio l'esame,
2: cioè, aspetta, va bene. Sei scienze politiche o scienze geopolitiche?
0: Da scienziato della politica ti dico una cosa,
2: ti porto
0: a fare un ragionamento, sì. Tutti i regimi dittatoriali che fanno, Vesagane?
2: Impongono la loro volontà, non tanto a vantaggio
0: ma soprattutto
2: del cittadino, ma
0: formalmente che fanno? Uniformano tutto, no? Cioè, per esempio, i comunisti che facevano? Tutti i stessi palazzi, tutti i stessi cazzun, tutti i stessi marchi schiuma da
2: dici bar, del fascismo, tutti vestiti di nero.
0: Il fascismo che
2: tutti
0: faceva? Tutti vestiti di nero, tutti quanti facevano i zaiz, tutti quanti facevano le parate, tutti uguali. Cosa facevano i dittatori? Cioè, uniformavano, no? E l'altro giorno stavo con mia moglie, naturalmente siamo solo mia moglie, la sera non ci possiamo permettere di andare a mangiare fuori. O più.
2: Scusa, tu dici sempre che c'è ciò.
0: E ma se mangiano i chilirugli?
2: Ma poveri, ma c'hai due capolavori di ragazza.
0: Saranno pure capolavori, ma come zucchero?
2: Cos'era? Pasqua
0: zucca,
2: che incontrato.
0: Ma zucchero random, proprio zucchero.
2: Ho capito,
0: come pazzi. Cazzo, ragazzi, cioè, tiene 24 anni e zucca ancora. E che cazzo?
2: Non lo direste
0: zucca,
2: mai.
0: Zucca. Prima hanno zuccato la mamma e mo zuccano.
2: Vabbè.
0: Sono due giocatori, però il giornamento è differente quello che volevo fare. Sai, io e mia moglie così, sì, siamo andati, dove possiamo andare? Dove che andano i miei soldi?
2: Senza ciò dove vai?
0: Senza ciò dove vai? Vai nei centri commerciali.
2: Al bar Umberto, no.
0: Io al bar Umberto, pure ci vanno i soldi. No, vai in posti dove puoi passeggiare senza comprare un cazzo. Cioè, stai là e passeggi.
2: A Toledo, Vomero.
0: No, in centro commerciale. Vale.
2: Ah, vai proprio nel centro commerciale, vuoi soffrire, insomma.
0: E sono andato in una famosa catena che praticamente ho detto, oh, ma come si può fare? Sono tutto tale e quale, c'è un stesso corridoio, un stesso coso, si chi lo tiene da chi lo corridoio a roba, che là ottene pure in da chi certo punti, in da chi certo tutto uguale, certo, tutto uniformato, tutto tale e quale, tutto sì, vissuto tale e quale, tutto certo uguale. Allora, mi viene in mente, ma non è che stiamo per noi in una... No, però sta succedendo questo. Prendiamo un servizio del TGCom. Vai, sentiamolo, vai.
3: 2,99
0: euro per il viaggio più... No, che siamo... Aspettate, che parte prima.
2: Abbiamo fatto una cosa terribile, chiediamo umilmente perdono.
0: Questa, pure perché non ci pavo, quindi non ce la facciamo la pubblicità. Questo per farvi capire come ci siamo uniformati.
3: Spariscono le botteghe italiane e aumentano i negozi stranieri. Negli ultimi 13 anni le nostre città hanno visto chiudere 156.000 negozi e attività ambulanti, oltre un quarto del totale, secondo un'analisi di Confcommercio. Lei ha mai perso un negozio al quale era particolarmente affezionata che ha chiuso?
4: Ma soprattutto sono i negozi, chiamiamoli così, artigianali, tra cui posso enumerare per esempio i calzolai che chiudono.
3: Tra il 2012 e il 2025 i negozi gestiti da cittadini stranieri sono aumentati del 67%.
5: E notavamo proprio questo, rispetto all'anno scorso c'è proprio un'esplosione. Ci prepariamo alla multiculturalità e il problema è che anche la qualità è proprio, la scelta della qualità è proprio pessima.
6: Sono molto mirati egiziani, frutteria.
0: Vabbè, questo è TGCom, quindi sapete il pensiero politico dove va, sullo stesso. Però
2: è un po' forzatino.
0: Però ha ragione una signora, dice stanno chiudendo tutti i piccoli negozi, cosa va a pagare, cosa paghiamo? La qualità. Che tu una certo. volta andavi dal tuo salumiere, era quello là, non Luigi, per esempio noi andiamo dal nostro fruttivendolo di fiducia, abbiamo la fragola così, cioè è più di qualità, no? Naturalmente, certo, cioè, si spende qualche lira in più, però hai la cosa di qualità.
2: Almeno la frutta te la mangi.
0: Ma che fine abbiamo fatto? Ecco, che fine abbiamo fatto? Andiamo in questi grandi centri dove è tutto massificato, tutto iperprocessato, mangiamo tutto quanto le stesse cose, siamo diventati tutti una massiccia tuna pesaca siamo riuniti in ghiattim non si mangia e si inghiattisce. Allora la mia domanda è questa, ma non è che stiamo verso un
2: no.
0: Ma cioè prima era più democratica la cosa, perché tu pure economicamente, no? Per esempio uno che si apriva uno che si apriva un negozio diventava un piccolo imprenditore, quindi un piccolo ricco, un piccolo borghese, no? Ma non ci sta giù sta cosa, perché o fai parte delle catene, perché pure quando vai in questi grandi centri commerciali non trovi più pesa cane che sarà un negozio là dentro. Cioè, o tu prendi un grande marchio, o ti prendi un grande marchio, o fai parte Roric e vai a fare di capo Ric, o quindi, non è che siamo sotto una dittatura e non ci siamo resi conto.
2: Ma tu sei fissato con questa cosa?
0: La dittatura e l'oligarchia, cioè, non è che siamo in mano all'oligarchia e non ci siamo resi conto, e in capo a noi siamo in una democrazia.
2: Però aspetta,
0: cioè, siamo in su Matrix.
2: Non facciamo confusione, perché
0: stai sconnettendo, pisacano, quando che si cosa pisacano.
2: No, rispetto al servizio dove si parla del fatto che
0: catta sempre che la marca là, che la cosa, ma poi dove vai, cioè non è che sei a Roma, sei a Parigi, sei a Berlino, sei a Monaco, sai, io tengo ciò pisacano, posso muovere.
2: Ma
0: io viaggio, che muovo i 10.000 o 1.000, capi, o muovo.
2: Ma hai appena detto che non li spendi sti soldi perché li dai ai tuoi figli.
0: Sempre pigliato tu a chi.
2: Ah, cioè il viaggio
0: sempre,
2: è viaggio per dire.
0: Muovo ciò, però tu sei a Roma e vieni chi lo marci. Vai là e vi sembra chi lo marci. Vai là e vedi che la modella, e vai là e vedi che il modello. La piccia televisione vi sembra le stesse pubblicità. Ma pare tante quando si va, ma non l'Unione Sovietica. Stessa cosa, tutte stesse cristiane, la politica che non riesce a dire no all'oligarca. Per esempio, se l'oligarca fosse l'imprenditore, quello là grosso, capono su quattro.
2: Sono russi.
0: Se ci facete cazzo. Ma o russo è che cazzo, però con un russo non si fa. Noi non teniamo quattro, dimmi la maschera. Come si chiama chi là? Bill Gates, sono quattro e loro. E sono chi
2: Bezos,
0: di quattro?
2: Bezos.
0: Chi là.
2: Gates.
0: Stiamo sembrando a chi si cazzo. Cioè, secondo voi sto cazzeggiando, gitto una stronzata? Pure voi ci state facendo.
2: Ti rispondo cazzo? Io, ma dopo la pubblicità.
0: Vai.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
9: Sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
10: Cioè?
9: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
10: Ah, e per il pagamento?
9: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
10: E allora corro da Euronics Stufano.
9: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
11: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad Oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Rosario, Marco, buongiorno. Io lavoro a Piazza dei Martiri e vi dico che tra Via Chiaia e Via Toledo ci sono molti mini market e negozi di indiani o cinesi, molto più di quelli italiani che prima c'erano.
1: Gli italiani non fanno più impresa, fammi sentire, vai.
2: Rosa, ma quale cazzeggiante, tu hai detto la santissima verità. Tu quando parli, usi come Gesù.
1: Oi,
2: Gesù ha la verità.
3: Aspetta,
1: vieni qua, no, vieni qua, ti faccio un miracolo, vieni qua.
4: La schiena.
1: Dammi qua, dammi
4: la schiena.
1: La faccia a diventare vino, vieni qua.
4: La schiena mi fa diventare vino.
1: Ti trasforma l'acqua in Chardonnay, vieni qua.
3: Senti, scusa un attimo, aspetta, prima di andare avanti, ma non esageriamo adesso, cioè non esageriamo, questo veramente poi scende e fa miracoli.
1: Faccio miracoli.
3: C'ha pure il capello un po' lungo, ragazzi,
1: no,
3: attenzione.
1: Al poco.
3: Attenzione.
1: Vabbè, 0815466873 oppure 342-0000100 per i vostri messaggi, sono arrivati sull'argomento.
3: Niente di meno. Buongiorno cari. Anche le piazze e le vie principali italiane sono diventate uguali, sembrano centri commerciali all'aperto, mi sa che siamo rimasti schiavi, ma schiavi moderni, dice Vincenzo.
1: Non lo so, io vedo questa omologazione, perché le dittature significa omologare una popolazione, non vi sentite omologati, cioè tutti uguali, tutti pensiamo tutti uguali, mangiamo
3: la moda
1: uguali,
3: è una dittatura?
1: Ah?
3: La moda è una dittatura?
1: E la fece una volta come si chiama? Lille Greg, se non mi sbaglio, facevano questa battuta. Dicevano i comunisti si vestivano tutti quanti dalle quale, perché noi ci vestiamo dalle quale tutti quanti. Cioè,
3: però segui un'idea.
1: Cioè, uno decide come ti devi vestire, noi ci vestiamo come ha deciso quello.
3: Però è il modo. Se tu lo fai perché devi far piacere al potere inteso come lo Stato che ti governa, è un conto. Se lo fai perché hai scelto liberamente di seguire qualcuno e molti apprezzano quella cosa.
1: Comunque ti omologhi a un pensiero, a una
3: però
1: cosa.
3: Se
1: sociale. Non ti vesti come si veste quello, sei escluso. Per esempio, i ragazzi non hanno il telefono, dice mamma mi sento escluso. Oppure, immagina uno senza telefono, ti guardano sotto, ti schifano, dice ma come si sente un telefono? Dice non ho il telefonino, vero, non lavori. Cioè, capito? Pronto?
2: Pensa, sì.
5: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
5: Ciao Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
5: Tutto è un piacere parlare con voi.
1: Grazie.
5: Siete, ci allietate la giornata.
1: Grazie a te.
5: Una fantastica.
1: Sì, ma non vuole avere un bambino da me, si è messo con quello.
3: Senti, scusami, dato che tipo
1: dal corpo suo solo a quella e io
3: innanzitutto niente quella Sofia, un bacio,
1: vabbè,
3: amore mio. Uno, due, scusami un attimo amico, resta là perché è la terza persona. Guarda che stiamo ricevendo un sacco di complimenti.
1: Ma non mi dai una coppia
3: professionale.
1: Una coppia così senza sesso, non è coppia, però dimmi caro, certo. Dimmi.
5: Allora, vabbè, oggi bisogna aspettarsi di tutto. Spero tra di voi ci siate anche del tenero.
1: Niente, tutto tuo sto qua.
3: Aspetta, in che senso?
5: No, comunque per tornare al discorso dei magazzini gestiti da tutti questi extracomunitari.
1: Luamici questi, offensivi dagli extracomunitari, dimmi, vai.
5: Vabbè, non voglio essere offensivo, perché certo. Comunque non sono comunitari, sono di altri paesi,
1: certo,
5: non
1: certo.
5: Europei, quindi certo, non certo. Sono comunitari. Io sono stato a Roma, tutto gestito da pakistani,
1: sì.
5: Tutto, la ristorazione, bar, tutto, però che c'è dietro? Ci sono sempre gli italiani, cioè gli italiani insegnano a queste persone come lavorare, li mettono a lavorare e prendono il profit, quindi questa è la funzione. Anche a Napoli è la stessa cosa, questa è.
1: Sì, però bisogna il pensiero è anche altro. Vabbè, chi la apre i calamiti, chi lo sa perché, oppure aprire un negozio di abbigliamento non va più bene, perché tu la gente va nei centri commerciali. Aprire un piccolo negozio che vende salumeria, ad esempio, non va più bene perché la gente va nei supermercati.
5: No.
1: Cioè compriamo cose che ci impongono di comprare e non abbiamo più la libertà di prima.
5: È il consumismo che ci sta divorando, perché praticamente prima era bella salumeria, 100 grammi di mortadello, panine, mo tutto al centro commerciale, ma qui a nord già stavano 10 anni.
3: Ma scusatemi, qua non è anche un po' colpa nostra.
1: Vai avanti, vai
3: però
1: dietro.
3: Non è anche colpa nostra questa.
1: Soprattutto.
3: Cioè, nel senso, noi comunque, e questa dovrebbe essere la grande differenza, per quanto siamo probabilmente molto influenzati implicitamente o con sotterfugi a fare certe cose, conserviamo la nostra libertà di andare da qualche parte. Allora, se io vado al supermercato e faccio tutta la spesa, mi prendo tra virgolette una responsabilità verso i piccoli commercianti che mi hanno sfamato quando ero piccolo. Cioè, dovremmo essere noi a scegliere, ci impieghi più tempo, ci metti un po' più, spendi qualcosa in più, però vai dai piccoli commercianti a comprare le tue cose.
1: È giustante.
5: Lo sa, comunque me a massa condizione siamo a Magno Pagnottiello.
1: E che solo che si c'è rimasto, frate. Vabbè, ciao. Ancora ciao. Noi teniamo Parrone, teniamo Buver, teniamo ancora questi centri che al nord non ce li hanno più. Però, pronto?
5: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno. Ciao Pasquale.
5: Buongiorno, ragazzi, dal mio punto di vista quello di indossare i capi firmati è per me una stupiditaggine proprio dell'essere umano. Cioè, tu al di fuori di che compri, quando vuoi lo farai sponsor per strada, non so se mi spiego.
1: Sì.
5: Mi sono ispirato.
1: Sembra un altro mistero.
5: La sensazione a quel capo di abbigliamento o un paio di scarpe col suo nome, diciamo, col suo brand, e gli fai anche la pubblicità.
1: Però bisogna, vedete, che ci siamo omologati, no?
5: Non è uguale di oggi. Se tu non tieni che lo pare scalpo vero, non ti dici nessuno.
1: Sì, nessuno.
5: Non so se mi spiego.
1: Sì,
5: Perché poi dietro a questi brand c'è tanta speculazione di sangue dentro dei paesi poveri.
1: Noi abbiamo anche questa mentalità. Quando ce lo fanno a noi, che siamo bianchi, ci scandalizziamo. Finché poi lo fanno a quelli là neri, non si sa, abbiamo ce lo fatto, però ho fatto la flottiglia, no? Quando ci siamo visti tutti occidentali inginocchiati, messi proni a terra, tua madonna, ma che ha fatto chi? Vedi, ci ho fatto i palestinesi a 40
3: anni. Sei la zia di qualcuno della flottiglia?
1: Ah?
3: Sei la zia di qualcuno?
1: No,
3: hai reagito uguale.
1: Hai visto lo scandalo che è successo? Perché abbiamo visto tutti bianchi, biondi, per esempio la guerra in Ucraina ci interessa, che sono quando bianchi, biondi, occhi azzurri, roba varia. O nero, no?
3: Beh, su questo c'ha ragione, siamo delle merdacce, perché non dovremmo assolutamente ragionare.
1: Pronto,
6: buongiorno signori, Diego Arenella.
1: Diego. Ciao caro, ciao.
6: Se vi può comportare, sto lavorando anch'io, quindi ci facciamo compagnia nonostante il giorno di festa.
1: Ottimo.
6: Allora, secondo me il fenomeno dei grandi marchi e quindi anche dei centri commerciali, perché sono presenti nei grandi centri commerciali questi grandi marchi, è dovuto al fatto che è molto più semplice aprire un'attività, nel senso che se tu investi diciamo nel marchio, la maggior parte dei casi il negozio, il tipo di negozio, di arredamento, di personale eccetera, ti viene fornito e fatto direttamente dal marchio, il cosiddetto franchising.
1: Esatto. È tutto maledettamente uniformato, capisci? Cose che è la prerogativa delle dittature.
3: Allora, no, questo è marketing. No.
1: Omologare, mo lo chiamano marketing, però
3: ti faccio un esempio.
1: Pure i comunisti facevano marketing, arrivato a questo punto, perché Diego, uno marchio e barba e vai.
3: Diego, dimmi se sto dicendo una cazzata, ok? Provo a parlare da dottore di comunicazione.
1: Ma dimmi a me, tu di chi che stai dicendo una
3: cazzata? Allora, prendo due negozi di abbigliamento senza fare nomi. Uno c'ha gli arredi tutti un po' bianchi e freddi, un altro c'ha gli arredi in legno e caldi. Io Marco, personalmente, sto parlando, mi sento molto a più agio nel negozio con l'arredo in legno e paradossalmente, anche se non vedo l'insegna, guardando da fuori quel negozio ne sono attratto perché mi piace. Cioè, diventa quello che dici.
1: Però
3: tu
1: lo faceva Goebbels,
3: diventa una
1: lo faceva
3: cosa...
1: Goebbels.
3: Che c'entra Goebbels?
1: È quello là della propaganda dei nazisti, faceva proprio questa qua, studiava la psicologia delle masse, infatti l'applichiamo noi pedisseguamente.
3: Ma non è una cosa fatta male, perché
1: ma quando fa Goebbels era
3: ma che c'entra, il motivo è completamente diverso.
1: È che io
3: mi, anche se vado in un'altra città o vado all'estero e voglio fare un acquisto e riconosco quel marchio, quell'azienda, quel negozio, mi sento a mio agio
1: come pecore quando trazzano in Dalloville, no, si ci mette a porta così, a pecora va sotto così,
3: non è così.
1: E che può fa
3: Diego, che dici?
6: Marco, allora, io la penso tale e quale come te. Però ti faccio proprio un esempio proprio rapidissimo, velocissimo. Allora, quando vai a Sorrento, okay, ci sono tantissimi negozi che vendono abbigliamento tipico di sorrentino.
3: Certo.
6: E la maggior parte dei negozi invece che espongono i grandi marchi sono vuoti, mentre invece questi qui che vendono soprattutto il come dire, il marchio sorrentino, chiamiamolo così, sono pieni, gremiti e vendono come pazzi. Se anche noi nella nostra grande città avessimo la forza, ok, di vendere Napoli invece del marchio esteso su tutto il territorio nazionale, ti faccio vedere che funzionerebbe molto meglio. Allora, che cosa voglio dire con questo? Che si è perso l'artigianalità, si è perso proprio l'essere artigiano.
3: Questo purtroppo
1: no,
3: siamo
1: tutti a lavorare per uno, cioè teniamo quattro persone che mettono i soldi, ora io faticano tutti quanto per questi quattro persone.

0: Vengo nella cucina dell'amica in Danana se mi sa famoso con 5 loro. Ma credo che hai una civiltà differenza. A tutte e 5 che mi ha presentato sempre lo stesso, sempre il stesso marco, sempre da Barbabacci.
1: Mi hai presentato la tua cucina?
0: Come non lo essere cagnato.
2: Forse non le piace. Forse non le piace, perché tu vedi, rispetto al canone che ha detto lui, dovresti avere il capello rasato ai lati un po' più lungo sopra.
3: Esatto.
2: La barba un po' più lunga, esatto, curata, tutta bella, omogenea. Mettere qualche cremina.
3: A te ti piacciono Q10. Più i conformisti o gli anticonformisti?
2: Anticonformisti.
3: Ma però porta la teoria del conformista, però.
2: Non è che porto la teoria del conformista, io dico qua stiamo parlando di
3: conformista, significa che non si conforma agli altri oppure al potere, no?
2: Il grosso problema del libero mercato è che poi chi è più
3: libero,
2: forte,
3: e questa è bella domanda, bella domanda. Ma è libero il mercato?
2: Purtroppo sì, ma il
3: purtroppo
2: senso,
3: sì?
2: In che senso purtroppo? Che poi purtroppo questa cosa fa sì che chi è più forte poi si impone sugli altri, perché con
3: e quindi non è libero.
2: No, è libero.
3: Google, tu, per esempio.
2: Se tu sei bravo.
3: Troppo. Va bene, pronto?
4: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno a lei, salve.
4: La liberalizzazione che intendono questi signori, come hai detto tu, anzi, hanno portato in mano agli oligarchi. Prima vedevamo come i cinesi, sai, tutto quanto dei manichini, poi la migliore economia, poi la liberalizzazione, prima avevamo l'energia che era a servizio dello Stato. No, dobbiamo liberalizzare, non ci hanno liberalizzato, ci hanno standardizzato, devi consumare questo e basta.
3: Quanti anni hai, scusami?
4: 76 anni.
3: E ma è possibile che io già parlato con te che hai ragione a 76 anni e mo capisci chi se ne è 40?
2: Amico, ho detto che
3: non discorso.
4: Non voglio capire. Perché ci hanno portato man mano. Prima avevamo ognuno di noi che ci pagavano l'ente, che ti pagava, ti andava alla casa. No, dobbiamo aprire i miei conti correnti, perché ti devono controllare pure quanta pilina abbiamo.
3: Ha ragione.
4: Ti hanno portato man mano a diventare degli autori.
3: Senti, vieni a casa, a 76 anni ti faccio bene, il tuo posto è Marco, vieni qua.
2: Scusa, che divertimento c'è, la pensa come te. Una volta che avete detto questa cosa è finito il programma, no?
4: Questi ci hanno standardizzati.

0: purtroppo è la massa che vuole questo, basti che poi dico.
1: Ragazzi, però se vogliamo avere un vivere comune e delle regole, è ovvio che ci sono delle cose che sono tra virgolette omologate o barra standardizzate. Il problema qua è un altro. Stiamo parlando del fatto che se io divento forte, posso guadagnare di più e voglio guadagnare di più da quel negozio che avevo, cioè ci sono
2: 4 centri commerciali, non faccio il nome, in Campania teniamo 4 grossi centri commerciali, va bene? Tutte e 4 tenono gli stessi marchi, cioè entri là dentro e ci stanno sempre gli stessi marchi.
1: Ma ti sei fatto un'altra domanda?
2: Sempre stessi marchi.
1: Ti faccio una domanda, quanti negozi ci stanno nei centri commerciali? Centinaia, sono decine e decine di negozi.
2: Tutti uguali.
1: È ovvio che ti ritrovi poi che anche.
2: E per mia moglie, fammi avere 13 kg. Cioè, mamma, si mi asciuta la ciugiana e ammaccassetti, la stessa cosa. Cioè, cagna la forma, cagna qualcuno che fa gelato, forse. E là no.
1: Allora, esempio.
2: Voi uniformiamo pure a chilo.
1: Esempio. Andiamo subito. Andiamo a 15 anni fa. Io apro una gelateria. Questa gelateria inizia ad andare molto bene. Inizio ad aprire altri punti
2: vendita. Capito, ma non è il discorso che sto facendo, non vuoi capire.
1: No, capito.
2: Discorso che faceva nonno prima, capito?
1: No,
2: ci fermiamo un attimo.
3: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
6: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Sottocosto Deco.
9: Puoi dirlo forte. Sottocosto Deco.
10: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: facci in miracolo, vieni qua. Vieni qua, ti faccio, ti faccio un da biondo con l'occhio azzurro, vieni a qua.
1: Ma non voglio diventare
0: biondo. Era solo lucente, vieni a qua.
1: Ma che miracolo
0: è? Devo mantenere la mia chiesa, va bene?
1: Cioè tu stai vendendo un miracolo?
0: Tu non lo sai il fatto.
1: Quale fatto?
0: Non te l'ho raccontato. No. C'è una prima sperimentazione, sono d'accordo perché tu andi a Macambà e
1: ho capito già dove vuoi andare a parare. E ne parlava da te. C'è Nello al telefono, pronto?
2: Pronto, Nello dal Principato, buongiorno.
1: Nello, un saluto e un abbraccio a te e al Principato.
2: In questo momento però sono fuori Principato, sono terra Terracina.
1: E allora salutiamo anche Terracina.
2: Stamattina, perché il tempo non è buono e quindi sto con il telefono vicino all'orecchio collegato con voi.
1: Ma la domanda bene, è bene. Ti hanno fatto entrare a Terracina?
2: Sì, perché tengo tutte le carte in regola per entrare dovunque.
1: Bene, bene, dovunque. Bravo, bravo.
2: Con un napoletano potrei...
1: Omologati, bravo.
2: Sentite ragazzi, che dire, lo sai, io voglio accodare quello che hai detto tu riguardo ai negozietti. Io, a noi c'è rimasto il buono burro, porrone, mezza all'arco, quei posti ancora tipici che hanno potremmo ancora spendere qualcosa.
0: C'è ancora un Frank che traslati in un buon giacerdotto. Che vi faccio? Io tengo questa mozzarella a fine romano, assaggiata.
2: Ho
0: pensato che sto, guardate questa mortadella quanto è bella, ma la mortadella di Gigino è andata a rere fuoco. Bella.
1: Oddio, no,
0: a parte che fa spare accesa, sei buono, magna.
1: A parte che non mi risulta che facciano le mortadelle nella terra dei fuochi.
0: Manca a me, però male.
1: Cosa cacchio hai mangiato?
0: Che sei bello, che sei bello.
1: Ma no, che non è bello.
0: Mangia al buio
2: proprio. Poi mi ha tutto uguale, tutto uguale, mi cambiano tutto quando che stessi Nike,
1: sì.
2: Il stesso costume che fa spiaggia,
1: sì.
2: I stessi magliettini, tutto quanto, stessi tutto.
1: Comunque
2: tutto
1: se uguale. Ti vuoi consolare, sta fettina di mortadella della terra dei fuochi, falla a zuppo nel bagno dell'acqua di mare del porto di Napoli e che ti mangi, che ti mangi. Vabbè.
0: Pronto?
1: Vi leggo un messaggio prima. Pronto? Ragazzi, un attimo. Ciao ragazzi, c'è anche da dire che sono cambiati anche i fornitori dell'abbigliamento. Prima, quando facevamo shopping, c'erano prodotti di qualità che duravano nel tempo. Sì, oggi per esempio nei negozi vediamo gli stessi capi venduti su noti negozi online di fast fashion cinesi, tutti vestiti uguali, cosa che prima non succedeva, e sono del 95, quindi nemmeno tanto age, dice Carlo.
0: Pronto, chi ha il telefono?
3: Pronto, buongiorno.
0: Oui, ciao Sissi, come stai?
3: Siete la coppia più bella del mondo.
1: Mi siamo grazie. Noi, siamo noi.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao. Abbassa la radio, abbassa la radio, se non ci vuole. Ascoltaci per il telefono.
3: Comunque, che va già dicere voi, ah?
0: Non so, c'è telefono. Che ci
3: buona
0: vuoi
3: giornata della festa della
0: la Repubblica.
3: Repubblica.
0: Sì, va
3: ma
0: bene.
3: Ma la voto la Repubblica.
0: Una voto, tu ancora mo, ringraziando il signore.
3: Ma, ma che Repubblica è?
0: Non ho capito.
3: Che Repubblica è?
0: È una Repubblica, è una Repubblica.
3: È una Repubblica, è una per Repubblica. Carità. Ma però i gentili voti si stanno in ciullando.
0: È una Repubblica oligarchica. Insomma, insomma,
3: è una Repubblica moderna.
0: Molto moderna.
3: Repubblica moderna. Voi i gentili che se ne è mai, non siamo niente.
1: Vabbè, ma anche le dittature sono cambiate. Se vai in giro mamma per il mondo, mia, non sì, sono sì, tutte sì, come quelle di una volta. Sono, sono sì, più. Però, cioè, come però, dire, si presentano con un vestito migliore e poi dopo tacatanghete.
3: Hai capito? Questo è il fatto comunque.
0: Senti, sì, ma tu allora fai la spesa nel negozio o vai nel supermercato?
3: No, io vado nel negozio in verità.
0: Senti ancora il negozio.
3: Ecco, se mi capita qualche volta, però nel negozio, però posso dire una cosa, per carità la vita è moderna, però è buttato tutto grosso, sotto in coppa. Ma purtroppo i negozianti, quali negozianti ci stanno in più? Ci sta il supermercato, perché noi stavamo molto indietro prima e adesso le cose moderne, però guardi, ricordati bene che lo scienziato disse la scienza ammazza l'uomo, non c'è niente da fare.
0: Vai va.
3: Io l'ho sempre detto,
0: la scienza ammazza l'uomo.
3: Quella prima era così, per carità, ma però molto che esagerato per i giovani di oggi. A me per dare una cosa, non lo so, scusatemi, chiamatemi ignorante.
0: No, ma qua ignorante c'è pessimismo, c'è pessimismo, questo è... No, grazie, sì, siamo mai giuro, grazie. Ma,
1: al di là del pessimismo c'è un po' di demoralizzazione.
0: Siamo demoralizzati, siamo demoralizzati.
1: Va bene, cari amici, bella, cari amiche, questa è bella, di qualche anno fa.
0: Questa è Francesca.
1: Già si è innamorata.
0: Già si è innamorata.
1: dei Tribalistas. E poi ragazzi continuiamo, perché Yes No Kiss Kiss oggi nella Festa della Repubblica 2 giugno dura 3 ore, quindi non ci salutiamo, ci salutiamo alle ore 13. 342 00 00 100 per mandare tutti i vostri messaggi.

0: Nello dal Principato, per la prima volta te si sente bene, non c'è più un tuo Principato. Sta a Terracina, con il telefono si sente meglio.
1: Te si sente bene, bello.
2: Ma io dico una cosa.
1: Se sente bene, vado alla ciao, devo inserire nel mio vocabolario. Sì.
2: Con tutto il rispetto, ma come vi viene di mandare certi messaggi? Cioè, chi l'ha alzata, telefonata?
1: Certo.
2: Si è ricordato di altre telefonate dello stesso?
1: Si sente bene.
2: Vabbè. Senti, permettimi di salutare Luca dall'America che mi ha scritto ieri su Instagram. Ah. Che vabbè, ha avuto un attimo un piccolo supporto per quanto riguarda i podcast e ci segue spesso. Stava un attimo in crisi di astinenza perché non riusciva perché ad ascoltarci. Esatto, quindi abbiamo risolto il problema. Approfitto quando ascolterà questa replica. Un saluto e un bacio, Luca. Allora, ciao Rosario, ciao Marco. Purtroppo questa è la vendetta del popolo cinese dopo tanti anni che hanno vestito a loro tutti uguali, ora ci fanno vestire a noi come erano loro e li paghiamo pure. Vi saluto il partenopeo. Sono Luigi il macellaio, lavoro da 24 anni sempre nella stessa macelleria del quartiere. Per piacere, non fate chiuderla che sto facendo il mutuo.
1: No, stiamo dicendo questo, anzi vorremmo più macellai come te.
2: Certo, ne voglio.
1: Infatti, per comprare la carne buona devi andare da macellai, perché al supermercato non è che la trova.
2: Dipende,
1: Allora trovo questa canna buona in un supermercato, non diciamo eresie.
2: A me qualche, io preferisco la macelleria, compriamo in macelleria.
1: Ma hanno chiamato mo a Bergamo, da Bergamo, secondo te?
2: Rispondi, rispondi in diretta.
1: Qualche pubblicità,
2: Io risponderei, vabbè. Però qualche volta della carne buona in macelleria, scusami, al supermercato l'abbiamo mangiata.
1: Io non ho avuto di queste esperienze. Spero
2: il portoghese già si innamora, mamma mia, quanto siamo ignoranti, c'ha ragione, l'amico. Vabbè, abbiamo detto francese. Pronto?
3: Ciao ragazzi, un saluto, Vincenzo da Francoforte.
1: Ciao Vincenzo, ciao.
3: Buona festa della Repubblica, anche se, diciamo così, i tempi sono cambiati, ma questo non vale solo per l'Italia, vale per tutti, penso, per tutti i paesi europei, visto che c'è un'altra entità che ci comanda, e sta a Bruxelles, quindi non siamo più liberi, fra virgolette, di essere italiani e di gestire né bene né male il paese né bene né male. E per quanto poi riguarda le altre cose, anche qui in Germania, qui vi faccio l'esempio su Francoforte. Non si vede un ristorante tipico tedesco, è tipico tedesco. Bisogna andare nelle piccole cittadine, bellissime alcune, ma i tempi sono cambiati e sinceramente non è che mi piace tanto. Poi, per quanto riguarda la memoria storica e un minimo, fra virgolette, di orgoglio, io ho scritto, e nessuno me l'ha chiesto, sul mio profilo, io ho messo una frase che penso che a molti italiani che hanno un minimo di ricordo storico, ho messo: il Piave Mormoro lo straniero non passa. Ci fosse stato qualcuno che mi ha chiesto cosa vuol dire.
1: Io perché stai parlando della prima guerra mondiale, perché il Piave Mormoro.
3: Sì, al Piave, sì, al Piave. Fu scritta da un napoletano, se non sbaglio, Gaeta si chiamava. Sì. E io ho avuto il nonno di mio padre perché era ardito, quindi vi lascio immaginare cos'era un ardito. Però io posso dire, ragazzi, a volte mi capita di parlare con le nuove generazioni, proprio in merito anche alla storia del nostro paese, voglio non sanno niente.
1: E non la studiano.
3: No, vabbè, ma cioè, io non lo so, mi devi credere.
1: A scuola tu hai imparato delle cose, no? La nostra generazione l'ha fatta.
3: Scusami se ti interrompo, è che a me, a prescindere da tutto, mi è sempre piaciuta la storia, ho sempre visto cose un po' pesanti che altri preferivano vedere cose un po' più allegre, però io penso che questo, a prescindere dalla scuola, fa parte del bagaglio culturale personale. E la mia è stata una provocazione, no? Il Piave Mormarò, lo straniero non passa, sotto tutti i punti di vista, ragazzi, soprattutto quelli attuali che noi italiani, ma non solo italiani, stiamo vivendo.
1: Scusa un attimo, Pesacani, il Piave non era un ristorante, era un monte, il Piave.
2: Va bene.
3: Un abbraccio a Leopoldo.
1: Ciao, non era un bar, capi? Già si facendo.
2: Non è come il bar Umberto.
1: No, non è un bar Umberto.
2: Là si mormora parecchio.
4: Ogni 4 mesi sono proprio a qualità del cibo che calate, mozzarella, pane. Magari voi non ve ne donate perché siete là, però la situazione è strana.
1: Sì, non ci capita a cosa si riferiva, però.
5: Meno lo sai, chiamate sempre un gianghiere, ma è uscito dal macellaio, stai facendo milanese pure tu.
1: La chianca.
2: Allora leggo questo
1: la
2: messaggio.
1: La chianca che sarebbe il banco, che si chiama la chianca.
2: Leggo questo messaggio che penso molti si identificheranno con queste parole. Volevo condividere questo pensiero. Dopo 70.000 euro di lavori mi sono perso per 300 euro per far pittare la ringhiera e la sto facendo io.
1: Bravo.
2: Ma chi me l'ha fatto fa? Secondo me sta tutto surato fuori un balcone.
1: Ma l'hai rattato prima sotto, così no si fanno
2: non ci mettere cose in capo.
1: Si fanno in bolla, si fanno.
2: E quello mo deve ricominciare da capo.
1: L'hai rattato prima, l'hai rattato, poi ci passa la pirugine e poi ci passa la pittura. Tu dica pittura, te lo dico.
2: Era meglio spenderli questi 300 euro, senti
1: sì,
2: a me.
1: Sicuramente sì.
2: Senti a me. Va bene, il Piave era un fiume, non ho voluto dire perché sennò poi dicono che è corretto.
1: No, ma che cazzaro!
2: Mi ha appena mandato a fare.
1: Ma sì,
2: ha preso la mano e ha fatto così.
1: Ma va.
2: Vergogna.
1: Ma ti menti a te stesso, che è la
2: il
1: cosa.
2: Piave, il Piave dovrebbe mormorarti. No, Marco, non scherziamo proprio. Ha ragione Rosario. Se devo prendere la carne, preferisco 100 volte il macellaio. Ma figure, l'ho appena detto pure io.
1: Da che hit è tu col supermercato? Ma chi se, ma come.
2: Ho detto.
1: Ma poi io l'ho trovata di buonissima al supermercato.
2: Ho detto che sono andato in un certo supermercato a Via Piave.
1: A Via Piave.
2: Sono andato in un certo supermercato, abbiamo comprato la carne di chianina e l'abbiamo mangiata ed era buona.
1: Vabbè.
2: Però noi di abitudine compriamo sempre dal macellaio la carne, l'abbiamo comprata lì.
1: Fabio, dice tu.
2: È fatto
1: purtroppo, calma fa. Si vuoi sparagnare, capito? Ma
2: cazzo, ci mavate lì le dire la carne. Ha fatto un buco in piedi chi le mavate quando ha detto. Vabbè. Comunque, abbiamo tempo per qualcosa? No, ci fermiamo, ci sentiamo una canzoncina che c'è Alicia Keys.

0: Eh beh, un po' di voce ce l'ha Alicia Keys. Allora andiamo anche a vedere i messaggi al 342 00 00 100. Chianchiere, dove sei?
1: Chianchiere una volta.
0: Chianchiere, dove sei? Allora, italiano,
1: c'è, c'è un famoso speaker napoletano, Marco, che prima la famiglia erano tutti chianchieri. Mia mamma era molto amica della mamma di questo grande speaker che tenevano i macelleri, chi è di Secondigliano, Capodichino, si dovrebbe ricordare proprio in piazza, si va a chianca del questo qua.
0: Allora, andiamo a vedere altri messaggi, ragazzi. Un po' di vocali, Fabio, ci sono un paio di vocali. E poi se volete 081 546 6873. Rosario, la mia compagna sta chiedendo che vuol dire Putin Minel. Potresti gentilmente tu illustrare?
1: A Daphne l'umanità, vai giù, ci vuole l'asteroide, cioè non lo so.
0: E lui sta scaricando la responsabilità. C'ho
1: da Carea l'uno, proprio coppa a terra, proprio da fa una lamba da giovere benzina da lampia,
0: no,
1: da giovere benzina da lampia, signori, calma fa.
0: Allora, io ho tre gatti e le cure mediche sono del tutto a mio carico. Quando è nata mia figlia, tutti i soldi spesi in pandorini, latte in polvere, relativa acqua, che al cambio attuale costano più di un barile di petrolio, erano completamente a carico mio, e ci voglio mettere anche gli assorbenti che hanno la percentuale IVA identica al caviale. Quello che fai fai, certa gente non dorme la notte per trovare nuovi metodi per buttartelo poi sempre un po' in
1: dove?
0: Quel posto.
1: Dove?
0: In quel posto.
1: Ma dove? Dove intendi, caro amico? 081 546 6873, le linee sono liberissime, siamo sotto l'una. Che ti mangi oggi, pisa cane? Non sai manca.
0: No, perché posto? Andiamo fuori.
1: E chi può fare? Come si dice?
0: Che tengo show.
1: Tenendo, putendo, spendendo, come
0: tu
1: si
0: che
1: dice?
0: Mangi?
1: E chi sa? Io sa marinello. Una scatoletta di tunno, gamma fa, rapino, gamma fa.
0: Tua moglie a casa
1: non, non,
0: oggi
1: dimmi, ci va, non,
0: ti fa trovare la scatoletta di tunno.
1: Non potremmo muovere niente di più.
0: Non ci creda proprio.
1: Sa mattina, ti pensa, gamma fa.
0: Sì, sì,
1: poche riso, poche riso, poche riso, poche riso, poche riso, poche riso, poche riso, poche riso, poche riso, poche.
0: Un talento naturale a fare il piccolo fiammiferaio, guarda, sei veramente un talento naturale.
1: Non fai il rullo, non parlo che riso, ci può prima permettere un riso integrale.
0: Guarda, mi sta venendo quasi da piangere, vieni con me e ti offro il pranzo.
1: Oi, bravo.
2: Ragazzi, sono Antonio.
1: E Antonio,
2: buona festa della Repubblica e bella trasmissione dalla vostra.
1: Grazie, amico mio.
2: Congratulo, però vi lancio un appello.
1: Sì.
2: Se è possibile, un appello a favore delle gattare poverine, che oltre che danno da mangiare
1: ai gatti,
2: alle povere bestiole di strade,
1: sì,
2: ma quando vengono anche perseguitate da certi farabutti. Perciò vi lancio un appello, per favore, grazie. Di nuovo, grazie.
1: Grazie.
0: No, io non lo riesco a lanciare questo appello perché io sono contro questa
1: appello. No, sono più che i gatti che chiude il zoccolo, per esempio il gatto, dove c'è il gatto non c'è la zoccola, meglio il gatto che la zoccola, infatti nel mio cortile dove siamo noi, dove abito io, ci sta qualcuno che dà da mangiare i gatti, noi ci facciamo tutti quanti gli applausi, che meglio il gatto è simpatico, è bellino, è felino.
0: Se tu dai da mangiare il gatto,
1: meglio il gatto che la zoccola.
0: Se dai da mangiare il gatto e la zoccola passa, il gatto è sazio e non lo caccia.
1: Daurizio, il sentatore lo caccia. La zoccola è intelligente, la zoccola.
0: Intanto ti sporcano tutta la strada.
1: Meglio essere sporcato dal gatto che essere sporcato dalla zoccola.
0: Cioè, tutta quella roba del mangiare.
1: La zoccola magna, la zoccola magna. A me la zoccola si ha mangiato due appartamenti. Zoccola magna,
0: logica,
1: logica la zoccola,
0: pesa. Io ho un paradosso radiofonico.
1: Tu ne sai siccome.
0: Perché il mio
1: ragazzi
0: spirito da intervistatore mi porterebbe a fare delle domande.
1: Prego,
0: ma
1: prego,
0: il mio istinto mi dice di non farle.
1: No, non le fare, non le fare.
0: Quindi evitiamo, va bene. Allora, questo è il mio pranzo. E vediamo una bella padella con dei pomodorini.
1: Bello, basilico, bella, fresco.
0: Però
1: un
0: scusami,
1: po' di due pennette.
0: Se stai cuocendo ora i pomodori, perché li vedo ancora un po'. Il basilico va dopo, altrimenti.
1: No, no, non è vero, no. Tu se lo metti un po' prima, scarica l'olio essenziale e poi ce lo metti fresco sopra, capito?
0: Ma si brucia proprio.
1: No, non lo fai bruciare. Se ci metti prima i pomodori, poi metti il basilico, non si brucia, non ti preoccupare.
2: Non è vero, Marco, ti smedisco, perché l'istinto della gatta è sempre di acchiappare i topi.
1: Hai capito?
2: È inutile che facciamo questa politica contro i gatti, perché
1: hai capito?
2: I gatti
1: che
2: acchiappano sempre i zoccoli.
1: Sì, lui è un brazzoccola, lui è un brazzoccola. Brazzoccola nei quartieri, accendo con me Kiss che in quei quartieri. Quindi.
0: Ragazzi, scusatemi, posso dire che mi fa schifo vedere sopra i muretti il mangiare da gatti, il piattino di plastica, la roba sporca?
1: Non ti fa schifo, non ti fa schifo zoccolo sotto il muro, non ti fa schifo.
0: Ma non ci stanno ste zoccole sotto al muro. Dove stanno ste zoccole?
1: Zoccola pesacana.
3: Rosario, oui. Niente di meno che questi lacrime stai allagando un studio.
4: Ciao da Ciro Marina, Stefano ciao. E Mariarca.
1: Ciao, ciao,
0: ciao ragazzi.
1: Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.
2: Rosario. Oh, Marco, chi lo papà mette una zoccola in tuo palazzo, si è fatto mangiare la pensione, non capi malamente, accattò bolino.
1: Gli zoccoli sono pericolosi.
0: Rosario, tu preferisci la micia o la topa, quindi?
1: Ma la micia, ragazzi, la micia gattina, insomma, è nata.
0: Ragazzi, stiamo parlando di animali, eh? Vi ricordo che stiamo parlando di animali. Rosario, sei sicuro
1: a
0: che preferisci...
1: A Porti ci sta zoccolo, hai... Pio Russo, Pio Russo che abita a Portici e ci abita da quando è nato, dice a Portici sta Michino e Zoccolo.
0: Pio, io
1: dice,
0: non ne vedo.
1: Lo dice lui.
2: Marco, vedi bene que... il tuo genere umano fa che la munizza, la fastidia,
1: la fastidia. Esatto, un gattino ce la fa sì.
0: Ragazzi, scusatemi, e tu dai da mangiare agli animali, mi sta anche bene. Prendi, portateli a casa e falli mangiare. Cioè, tu vai per strada.
1: Sì, dove vuole la morte?
0: Gli sta roba, angoppe muretti, lascia la munnezza.
1: Che tu uomo hai tazzo, mamma.
0: Che fai col caldo?
1: Che tu uomo hanno chi te cazzo.
0: Col caldo, col caldo, il cibo dei gatti che sta là.
1: Ma ti piace Cat Woman?
0: Chi è?
1: Cat Woman, ti piace? Ma la fidanzata di Batman.
0: E Catwoman e Batman.
1: Marco non vuole le zoccole perché aspetta fammi vedere.
0: Ma non leggere le Pio cose Russo. Di Pio.
1: Pio Russo è un grande. Marco non vuole le zoccole perché non le può vedere. Io sapevo perché. Vabbè, dimmi
0: io credo
1: chi
0: state
1: è pronto.
0: Facendo del doppio sensismo qui,
5: pronto?
0: Eh?
5: Pronto.
1: Eccola là, chi è?
0: Amica.
1: Abbassa la radio.
5: Senti,
1: sì, abbassa la radio.
0: Sì, sì, sì.
5: Mamma.
0: E che diavolo?
1: Che ragazzi, sì.
5: E chi sono? A Canarie.
1: E chi è? Sì, sì.
0: A Canarie.
1: A Canarie, ma c'ho.
5: Chi sì, sono a Canarie. Canarie. L'uccello. Senti.
0: L'uccello.
1: Ma voglio che fra cioccolato e uccello.
0: Sì, sì, ma hai bevuto vino?
5: No, bene. Ti voglio dire una cosa, che ancora mi ha mangiato, già avevo un vino, ma non capisco. Senti, volevo sì. dire una cosa.
1: Prego.
5: Noi stavamo abbiamo parlato di una cosa, stamattina stavamo parlando dei gatti, e ma vogliamo parlare di veterinari, quello che si dice per gli animali.
1: Come no.
0: Cosa?
5: Loro
0: i veterinari.
5: Non dobbiamo trattare male gli animali, perché, ma gli animali cristiani, ti voglio dire, perché sono affezionati, però voglio dirti di quello che si pigliano. Aiutiamo a questi animali, diciamo che ora, ma quando vai? È che si pigliano però.
1: È vero. E chiuderei così, vai per andare in pubblicità. Ciao Sissi, andiamo in pubblicità, vai.

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, tra i tanti, perdonatemi, ma leggo un messaggio.
1: Arriva un messaggio bellissimo.
0: Vabbè. Leggo il messaggio di Franco che dice: Marco, hai pienamente ragione.
1: Su cosa? Sul fatto che
0: chi dà da mangiare ai gatti per strada fa peggio di quelli che, cioè, rispetto all'idea di fare una cosa buona, fai una cosa sbagliata, cioè un po' incivile. Ma non è che deve morire.
1: Muore
0: il gatto.
1: A mangiare, muore il gatto.
0: Ma se ti vuoi prendere
1: il gatto
0: cura,
1: non è auto, va ricaricato.
0: Scusami, che bel
1: ma paraculo sei. Oh gatto, non va a molle, capito?
0: Che bel
1: non va a molle. Devi mangiare il gatto, hai capito?
0: E piglialo.
1: E tu, quando morirai, ti rinascerai, perché esiste la reincarnazione. E rinascerai gatto.
0: No, sono pesacane.
1: Rinascerai gatto, pesacane. No, ti chiamerai pesacatto. Rinascere gatto e trovare un pesacane che dice non devi mangiare tu.
0: E tu rinascerai pesacane allora e sarai quello che mi dirà
1: cattivo,
0: questa cosa.
1: Cattivo proprio sei.
0: Ma scusami, ti vuoi prendere cura dei gatti?
1: Ma non vai a mangiare fuori, dovranno a
0: mangiare. Che buona me!
1: Ma non vai a mangiare fuori, dovranno a mangiare chilo.
0: C'è zitto.
1: Da volta andare a cucciare cose.
0: Che significa? Vado a un ristorante.
1: Si va a suo gatto, allora può mangiare.
0: Ma non mi assetto fare un muretto in mezza via e chi lo può tutto mangiare in faccia.
1: Va fuori,
0: che
1: c'è va fuori, vira la retta e non ha.
0: Ma ci dobbiamo far richiamare da foria. Ti vuoi far richiamare da foria adesso?
1: Ma fa ma fa. Figlio di una rocatta, ma
0: io non ho parole. Fabio.
1: Perché comunque fa pesce.
0: Fabio.
1: Al gatto piace il pesce.
0: Fabio, non ridere, oddio, non dargli oddio corda, Fabio.
1: Al gatto piace il pesce. Ma pure
0: ricordiamo a tutti che oggi è il 2 giugno, la festa della Repubblica, 80 anni.
1: La democrazia.
0: Il popolo si fece re. Allora sì, andiamo a sentire se c'è qualcuno in linea. 0815466873. Ci sono dei vocali, dei messaggi. Fabio, io non li leggerei e li ascolterei, sinceramente, perché ho paura. Amici, buongiorno, cortesemente mi dite se dopo c'è Radio Gol. No.
1: No, ragazzi, è finita qua. Solo
0: dopo vi lasciamo con la nostra selezione musicale. Quest'altro amico scrive: bravissimi, ma in che senso? Stiamo parlando di roba,
1: gatti,
0: ragazzi.
1: Sai, veniamo alle parti dei gatti.
0: Io sto parlando dei gatti. Tu stai parlando di altro. Tu stai parlando di
1: fuori, i gatti mangiano fuori, che va a mangiare fuori pure tu, no? Dice, vabbè, ma io pago. Allora si fa su gatto, c'è un po' donna.
0: Ma vado in un ristorante, in un posto dove qualcuno pulisce, sistema.
1: No, qualcuno pava, pavo ognuno tu, io, okay?
0: Ma che fa ognuno mio? Che ti ho detto che vado con lui?
1: Sicuro.
0: No, non vado con
1: sicuro,
0: lui.
1: Sicuro,
0: vado con sua figlia.
1: Sicuro, sicuro. Ah, avrei soldi già da mangiare due. Non sono capace di convincere, signore mio.
0: Allora,
1: come
0: ragazzi,
1: fate? Come
0: ragazzi,
1: fate? Spiegami la tecnica.
0: Quest'amico scrive: Marco, ma non è che quando eri ragazzino hai visto una gatta nera e da allora sei rimasto traumatizzato?
1: Sì, sì, tu dici è contro la gatta.
0: No,
1: sì.
0: Io avevo anche una gatta, sono amante degli animali, dei gatti e tutto, però te ne prendi cura a casa, se hai a cuore gli animali
1: cattive,
0: te ne prendi cura a casa, non è che compri 80 euro di roba e la butti per strada per far mangiare sti gatti, è l'approccio che è sbagliato. Allora, 0815466873, intanto a Portici si è perso un gatto e offrono 1000 euro per chi lo ritrova.
1: Oggi felice, va a pigliamo casa. Solo nella mia strada stanno certe zoccole che si tengono pure i micioni, dice Pio Russo, dice. In tutto ciò a Portici si è perso un gatto e offrono 1000 euro. Sento
0: L'abbiamo appena detto. Perfettamente d'accordo. Una mia vicina lanciava da balcone, ma questa poi è la peggiore.
1: No, ma questo no.
0: Cibo
1: però,
0: ad un gatto, diventato poi due, fatta la figliolata e ora sono più di 10 nel vicolo che miagolano, ma non vengono né curati né allevati, solo nutriti, e hanno anche le malattie agli occhi, i vermi nelle feci, ci sono i bambini.
1: Cazzo, giusto, hai fatto tu la visita, chi si
0: cazzo? Beh, si
1: ci
0: dà
1: pure in defece, aiuta a vedere.
0: Li vedi?
1: Perché
0: no,
1: tu è vile e fece dei gatti, non ho capito. Il gatto è pulito, lo sai? Il gatto
0: non
1: si fa
0: quello da strada. Ho capito, ma non quello
1: no,
0: da strada.
1: No, solo chi non l'ha la casa.
0: C'ha la malattia agli occhi.
1: Ragione. Che ne sai?
0: Nella munnezza.
1: Ma che ne sai? È arrivata una tua veterinaria. Ci è arrivato un pulione dei gatti, è arrivato.
0: Madonna mia.
1: Però
0: non c'è
1: dei gatti, è arrivato. Ma
0: Dio ti frego, fai
1: Bassette, signor Bassette, fai tuo mondo.
0: Ancora 27
1: Bassette
0: minuti di
1: sofferenza.
0: Beh, ma già fai capilla zero e t'ha già fatto venire
1: Bassette Lugatto, chi ci ha fatto gatto a chi?
0: Sono Burioni col capello, va bene? Pronto? Andiamo al telefono, 081 546 68 73 Pio, smettila di mandare messaggi sia a me che a lui, che questo li legge. Smettila. Allora, andiamo a vedere qualche altra cosa. Scusate. Buongiorno ragazzi, anche oggi nel giorno della liberazione della mia Repubblica siete voi. Grazie per l'allegria che mi regalate, però oggi non è la liberazione, è la liberazione il 25 aprile. Oggi si è votato per la scelta tra monarchia e Repubblica e all'epoca i nostri padri, i nostri nonni scelsero la Repubblica. Abbiamo ancora un paio di minuti.
1: In verità, c'è un mezzo complotto sotto, perché a Napoli... A Napoli ci fu una mezza rivoluzione perché volevano la monarchia. A Roma comunque vinse la monarchia, per poco vinse la Repubblica, 2 milioni su
0: 2 milioni di voti
1: su quanti, e si pensa che ci sia stata una mezza, però meglio così,
0: referendum,
1: meglio così.
0: Pensa se ci fossero stati ancora i Savoia e
1: ma figurati Marco, perché in Spagna non ci sta ancora un re, che l'unica cosa che è cambiata, signori, la monarchia repubblicana, cioè parlamentare, quella, oggi abbiamo il presidente della Repubblica, l'ordine non ri. A noi conto il presidente della Repubblica. E ti film.
0: Vabbè, hai detto niente. Marco, io a te ti farei vincere il telegatto. Guarda, Francesca.
1: Sì, non c'è. Tranquilla,
0: me lo prenderei e me lo curerei a casa, non lo lascerei libero nel cortile del parco e gli do da mangiare là, e la differenza è sempre la stessa. Va bene, ci fermiamo un attimo che c'è una canzoncina, ragazzi, questa è una gran canzone, alziamo il volume, una bottarella di rock con Bon Jovi, It's My Life.

0: poi capita sempre che sento una canzone di Bon Jovi, quale che sta che sia, e mi viene voglia di sentire un'altra sua canzone che si chiama Midnight in Chelsea.
1: Ma
0: sai
1: che ti piace la programmazione a te? Qualcuno che non ti piace, vai, qualcuno che non è un grande come è lui, Franchini.

0: Questa
1: buona festa del
2: continuo, è che
3: la parte non la sa nessuno.
1: Grazie Marco e Rosario, buona festa veramente.
2: Ci sta una parte in questa canzone che non piace alla chissi, schiava di Roma, schiava di Roma, vanno prego.
3: Si incazzano un po',
2: Si incazzano un po', sì.
1: Ragazzi, complimenti come
2: senti, dimmi una cosa.
1: Buona festa,
2: Ranghini.
1: Chiaramente ci vediamo sabato per quanto mi riguarda e a domani.
2: No, aspetta, perché dove vai? Dico, cosa ti mangi oggi? Cosa mangia Franchini?
1: Oggi è sorpresa, oggi...
2: E perché l'altra volta dice sta sorpresa?
1: Polpette al sugo, caro Rosario, Marco.
2: Polpette al sugo mangia, capito? Solo polpette.
3: Polpette
2: al sugo, ma anche il primo. Abbini, cioè abbini una pasta, un carboidrato.
3: Sì, ma c'è una L in mezzo.
1: Bravo, bravo.
2: Ma bravo che cosa?
1: Bravo.
2: Babbo, bravo, ciao, arrivederci.
3: Aiuto,
2: ciao,
3: la Franchini. Polpetta al sugo, la pasta col sugo delle polpette, ci bricioli una polpetta.
2: Ma non c'è si mangia la pasta o fa come facevano antichi che si facevano a scarpetta. Pronto?
3: Pronto?
4: Ciao ragazzi, scusatemi, sono un'altra volta Vincenzo.
2: Vincenzo.
4: Scusate, sono intervenuto perché ho sentito, io raramente sono d'accordo con Marco.
2: Ma raro,
4: però, ma meno male.
3: Sei una brutta persona anche tu, sai?
2: Ma,
3: perché io sono qui e ascolto, mi prendo in faccia questa tua considerazione, capito?
4: Posso. No, tu hai detto, per fortuna i nostri nonni e papà hanno scelto la Repubblica, meno male. Vorrei ricordare che i Savoia, quando sono andati via, sono portati non so quanti vagoni di roba, pieni di roba. Vi dico questo perché quando ci fu l'invasione italiana del Regno delle Due Sicilie, il nostro re, Re Francesco, se ne andò senza un centesimo, disse questa è roba dei napoletani.
2: Sì, è vero.
4: Ed è molto povero.
2: Sì, però bisogna dire che i Savoia da poco hanno fatto causa allo Stato italiano perché hanno ancora tutto l'oro e tutti i diamanti, che non so quanti milioni sono.
4: Un centesimo, disse questa è roba dei napoletani.
2: Sì, è vero.
4: Ed è molto povero.
2: Sì, però bisogna dire che i Savoia da poco hanno fatto causa allo Stato italiano perché hanno ancora tutto l'oro e tutti i diamanti, che non so quanti milioni sono. Lo Stato italiano non gliel'ha voluti dare.

0: pubblica. Un giorno verrà fuori la verità di quello che hanno fatto a Sud.
1: Ma sai, la verità la scrivono i vincitori, no, alla fine.
0: No, sì, però io ho letto Terroni di fine aprile, poi è un libro bellissimo.
1: Sì.
0: Capisci veramente quello che abbiamo subito noi a Sud.
1: Dobbiamo invitarlo qualche sabato, fine aprile, lo dobbiamo invitare.
0: Sì, sì. Poi un abbraccio.
1: Grande scrittore. Sì, sì.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao fratello, ciao ciao. Ciao, ciao. Ma Gianmarino che sta facendo un interessante programma su un emittente locale, non mi ricordo quale, che fa questo programma, l'hai visto tu?
2: No.
1: Il nostro amico
2: Gino,
1: Gino,
2: certo.
1: Gino Gianmarino, direttore del Brigante. Pronto?
3: Pronto, buongiorno amori miei.
1: Qui cara, qui Silvana, ciao.
3: Ciao ragazzi, una telefonata veloce perché Mirko ieri sera si è dimenticato di mettere il telefono sulla base. Adesso andare a casa della zia, infortunatamente qua c'era la signora, ho detto no, devo chiamare un attimo i ragazzi prima che si tocca completamente la linea,
1: carica.
3: Non posso salutare ragazzi, vi amo da morire.
1: Pure noi a te Silvana.
2: Ciao Silvi, ti abbracciamo forte.
3: Giornata.
1: Ciao ciao Gioia,
3: a
1: ciao
3: tutti,
1: ciao ciao.
3: Anche a Fabio, a tutti.
1: Ciao ciao. Grazie. Ciao, vedi com'è democratico pure a te. Vabbè.
2: Ragazzi, buongiorno, Marco ha ragione, il fatto di foraggiare gli animali per strada, non solo i gatti e cani, ma i peggio sono i colombi, saranno i topi del futuro, sai chi lancia le briciole un po' ai colombi, ma ragazzi, io vedo i gabbiani per strada, l'altro giorno per Portici mi è passato un gabbiano, mi ha tagliato la strada, lo stavo beccando.
1: Almeno Portici è una città di mare, il problema è quando il Virungop Gamaldal,
2: quello in linea, linea cioè, d'aria ci sei vicino.
1: Ma entrare così dentro vuol dire che non c'è pesce a mare. Pronto? Pronto?
2: Stavo per fare una battuta.
1: Buongiorno, ciao.
4: E questa no, adesso la puscana.
1: Mamma mia, Naide.
4: Mamma mia.
1: Naide, ma davvero furgoncino, cabascio. Ciao.
2: Va bene, piccola pausa per noi ragazzi, canzoncina, qualche consiglio, un'altra canzoncina e poi ci salutiamo con l'ultima parte di Yes and Oggy's Kiss.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Summer Funk di Gabbani, chiudiamo questa mattinata insieme con un po' di messaggi, un po' di telefonate. 0215466873. Tra i vari messaggi, tra le varie discussioni che abbiamo trattato, c'è anche una storia di vita vissuta. Fabio, recuperiamo Rosa, quel vocale.
1: Ma perché oggi che festa, invece avrei a domani ambia la moglie, mi mettesse a pittare stanze e sto faticando qua. Perché Rosa?
2: Siamo faticando tu quando, frate?
0: What's faticando?
2: Faticando.
0: Faticando, faticando.
2: È dialetto. Pronto?
3: Pronto, Rosario?
2: Sì, caro, ciao, chi sei?
0: Ciao.
3: Ho una domanda. Come mai due fautori dei diritti dell'uomo come voi lavorano il giorno della festa della Repubblica?
2: Perché noi non lavoriamo.
3: Avete deluso?
2: Semplicemente non lavoriamo. Sarebbe un'offesa, sarebbe un'offesa per quelli là che lavorano fisicamente. Che...
3: Ciao,
2: ricordiamo... siamo impegnati.
0: Io solo per sognare una cardarella, guarda con la schiena come
2: mamma
0: sto.
2: Mamma mia,
0: guarda,
2: io sapevo, ieri sta nuova allista ieri.
0: Sono due giorni che sto
2: salite,
0: è il problema.
2: Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno a te, ciao.
4: Come vi va la vita?
2: Bene.
4: Anche noi che lavoriamo, povere bestie che lavoriamo, purtroppo.
2: Povera bestie, tu che lavoro fai?
4: Io sono nell'oro di Napoli, sono nella spazzatura.
2: Ah, va bene, insomma.
0: L'oro di Napoli la definisci, sì, giustamente.
2: A che ora ti svegli?
4: Perché oggi non è più spazzatura. Adesso devi considerare che si butta tutto quello che non serve, non quello del rotto.
2: Bravo, bravo. Vero.
0: Quindi praticamente tu dici ci sono tante cose utili nelle cose che buttiamo oggi.
4: Diciamo che in moltissime cose buttate sono tutte riutilizzabili, ma solamente buttate perché dice a me non mi serve, punto.
2: Sì, questo è. Quando eravamo piccoli noi, io ero rasulo, che ero un nonno, passavo padre ci passavo figlio.
0: No.
2: E non lavava una manca, ti passava così.
0: Vabbè, dai, qua stiamo esagerando. Che infanzia hai avuto?
2: Ti passava così, ti passava.
0: Vabbè.
4: Lo sa, ci vuole il cellulo dormiente, già sta
2: niente. Il cellulo mi ha fatto. Sì, ma decidere quando, come, se ho appamagnato.
4: Vuoi ordinare Natale l'anno che bei?
2: Ha rotto Natale, facciamoci prima il festa, grazie di in famiglia, poi facciamo.
0: Vabbè, ma devi aspettare la Befana.
4: Ma fa guerra, fa guerra,
2: quello. Prima facciamo Natale, poi ci hanno mandato che creature, cose. Andiamo bene.
0: Ha rotto Capitone, non so cosa potrebbe mai uscirne. Vi siete pure seduti, mai come oggi, non state facendo niente.
2: Manca niente, papà mio. Però pronto.
5: Buongiorno, Rosario.
2: Buongiorno.
5: Buongiorno a tutti e due.
0: Ciao, caro.
5: Allora, ma tu sei Porci? Non ci mai visto a Porci?
2: Vabbè, purtroppo... sono anche in Napoli, però non sai c'è a te napolitano. Sono di Tremoli, guarda che si dà.
0: Spesso faccio delle passeggiate di pomeriggio, solitamente.
5: Ma che parte? A Leonardo da Vinci?
0: È un po' il viale, un po' via Libertà, un po' via Diaz, dipende.
2: Ma non andare a Tenerife, ti capisci la camminata?
0: Se devo dei soldi qualcuno da una parte, vado dall'altra.
5: Avete dei soldi allora?
2: Vale di più che altro. Ciao fratello, ciao bello, ciao.
0: Tu a Roda fai a Porti?
2: Ciao bello, ciao.
0: Che dicevi, Fabio? Rosario, oggi un po' di pesce e l'amico ci manda una foto, non malignate, di una
2: bella frittura questa, sì.
0: Qua c'è un bel po' di roba, c'è.
2: Poche trigliette ci stanno, fratello.
0: Però vorrei.
6: Ah, Marco, ma lui sei portice.
2: No, lui è di
6: Hollywood.
2: Lui è di Hollywood.
0: Però vorrei far notare come l'amico, inviando la foto e scrivendo la frase oggi un po' di pesce, ha scritto solo Rosario. Quindi è a te
2: a me non sta
0: che vuole dedicare un po' di pesce.
2: Questa frittura che
0: è che trasuta e mo non ghiaccia.
2: È una vita che mi faccio una bella frittura di pesce.
0: E perché? Perché non te la fai?
2: È il suo addio. Non...
0: Vabbè, ma fritta bene.
2: Fritta bene.
0: Posso farti un consiglio?
2: No,
0: ascoltami.
2: Ma il suo papà parla solo, so finco passicoso.
0: Olio di arachidi.
2: Ah, perché come fria tu?
0: Friggi nell'olio di arachidi.
2: Gesù, era uovo frire. Dallo già oliva, come
0: nell'olio di girasole in genere si fa.
2: Vabbè, sempre di semi adesso.
0: Sì, però quello di arachidi è un po' più leggero, un po' meno grassoso.
2: Diciamo. Cioè, no, quello di arachidi, diciamo, sì, arachidi.
0: Allora, io ho una pizzeria e oggi lavoro a 50 gradi, che è l'inclinazione.
2: No, quella è 90.
0: È la temperatura, attenzione. La mia compagna, vuoi spiegare questo fatto putinomina? Sta amica ha mandato 80 messaggi che vuole sapere.
2: Da morire l'umanità, deve morire in qualche modo, deve morire. Allora si chiama Putin alla manà e morimmo tutti quanti. Così si rigenera l'umanità. Pronto?
4: Scusami, sì. Volevo fare riferimento un attimo a Rosario quando hai detto quando prima che non mangio.
2: Bella pesce. No, pesce, la frittura.
4: Ma mangiamo una rippa pulita.
2: Sì.
4: E quindi il pesce non si mangia perché io ti sparagno, sta proprio fritto.
2: No, in verità mangia. La trippa è buonissima, tu russo di Mare Grey. Vabbè, ciao fratello. Che dice là?
0: È l'amico delle pennette.
2: Sta cucinando malamente proprio l'amico.
0: Sto pomodoro sta cucinando da 3 ore praticamente.
2: Stava in Raul.
0: Dice no, poi dopo metto a basilico fresco, certo. Provola. Col pomodorino.
2: Fai la primavera, sì. Ed è la primavera, non l'hai mai fatto?
0: No,
2: pomodorino fresco, pisacano, basilico
0: e provola.
2: Una volta cotto la pasta roba varia, metti la provola, la dadini e ciuti col coperchio, quello si fonde perché te magna.
0: Però l'amico per me fa un reato, usa le pannette lisce. No.
2: No, a lisce no.
0: Io sono sempre solo per la rigata.
2: A me carabinieri, io l'indirizzo. Intercettammo a chi? Quando ci fu il pigliapiglia nei supermercati, che era? Che era successo? O Covid, che si andava nei supermercati che svuotarono tutte le cose,
0: sì,
2: rimasero solo le penne lisce.
0: Certo.
2: Rimasero giusto solo così. Le penne lisce, ricordo.
0: È giusto così. Io non la capisco la penna liscia, non ve ne vogliate, ma non la capisco. Non ne vedo l'utilità proprio. Allora, abbiamo ancora qualche. No, un minutino, Fabio, ce n'è rimasto.
2: Ma ne ha 56 secondi.
0: Siamo andati, ce ne andiamo?
2: Vediamoci, allora, andiamo al CD.
0: Cari amici, care amiche, vi lasciamo in compagnia della musica di Kiss Kiss Napoli. Oggi festa della Repubblica, la redazione non c'è. Torniamo tutti domani comunque con la normale programmazione e ovviamente noi ci saremo tra le 10 e le 12. E non mancherà lui, Rosario Verde.
2: Ci sarà anche lui, Marco Pezzacani.
0: Si ce la faccia a camminare, non lo so, vi faccio sapere. Grazie all'inestimabile Fabio Esposito in regia che ha curato la parte tecnica. Buona festa della Repubblica e che la felicità sia con voi.
2: Ciao, adiù.
7: Save the date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13. Solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad Oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Sotto costo Deco.
3: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
9: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
10: Cioè?
9: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
10: Ah, e per il pagamento?
9: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
10: E allora corro da Euronics Tufano.
9: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre.

0: sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: oltre il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 7 giugno con carta essere Deco. San Benedetto tè classico zero vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
5: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Georgie Noriega. REC 808. Shadow Towers.
1: Puerto Rico.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: noleggio.
1: Autoshopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Autoshopping. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 7 giugno con carta essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Sotto costo Deco.
3: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

on from heat. The electric one. Does it shock you, see?

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad Oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

sapevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

no? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 7 giugno con carta essere Deco. San Benedetto tè classico zero varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni varigusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Cerchi la convenienza quotidiana.
1: Via, via.
0: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
1: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le auto migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale.

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
0: Di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: la tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo e puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,